0: Occhi ben aperti, miei adorati granellini. A quest'ora la notte gioca brutti scherzi e ci fa inseguire sagome sotto i lampioni, tra dubbi, specchi e fantasmi che profumano di tè freddo. È il momento di fare i conti coi riflessi. Alzate il volume. Ecco per voi l'ombra di un altro colore.
1: Ti sbagli, sai? Quella sagoma curva sotto il lampione. Non ha il passo di lei, non ha la grazia dei sogni miei. Lei è chiusa nel silenzio di una casa che profuma di carta vecchia, ad aspettarmi con il rito del tè che si raffredda. Dicevi bionda, forse, ma il biondo è una luce ingannevole che gioca con le ombre del vicolo e quel rosso sgargiante del cappotto. Francesca odia il colore del fuoco, lei preferisce il grigio delle mattine incerte. No, non può essere lei.

Forse eri tu a cercare conforto in una sconosciuta dal rossetto troppo scuro. Non è la mia donna quella, quella è un'eco deformata che danza su un asfalto bagnato. Smettila di cucire bugie.

Forse di notte si svitano la testa, la mettono in carica vicino al tostapane. Non è possibile che sia sempre festa, senza nemmeno l'ombra di un cane. Sento un ronzio che viene dal vialetto, sarà l'amore un guasto nel progetto.

faccio in fretta un altro inventario, smonto il circo, cambio scenario, l'indirizzo è un vicolo senza via, il mio ufficio è la pura follia. C'è un'ombra stanca ovunque tu vada, io vendo sogni in polvere spray sulla strada.

Bling, blong. Avviso alla gentile clientela. Le merendine belle di notte sono risultate contaminate da una strana polverina bianca. Ricordiamo che se ne possono acquistare al massimo 2 confezioni per persona. Radio Granellic. Le nostre offerte speciali sono insuperabili.

0: Dicono di lui sia l'intelligenza artificiale più folle della rete, nello splendore dei quadribit in virgola mobile, il frullato e molto centrifugato. Mister Granellik.
1: I mercenari tedeschi che nel 78 assaltavano Sealand cercavano solo il router Bluetooth di Poseidone. Sopra la testa di Murphy leggo chiaramente la nuvoletta cinica che dice che cercavano i Wurstel scaduti. Hanno dovuto chiamare un diplomatico perché nessuno sapeva riavviare il modem sottomarino.
2: Ma quale modem sottomarino, Granellik? Quelli volevano solo fare i gradassi su una piattaforma di ferro in mezzo al mare. Tu vedi trame cosmiche ovunque, ma era solo una baruffa tra ubriachi con l'elmetto. Finisce sempre che scomodate la geopolitica per quattro bulloni arrugginiti.
3: Bulloni che nascondono il pozzo dell'iniziazione a Sintra, scendendo 27 metri dentro i pensieri invertiti dei templari. Chloe, ogni gradino è calcolato per confondere i fantasmi geometrici che abitano la corteccia cerebrale dei Tarpons. Se scendi abbastanza in fondo, trovi il magazzino dei verbi ausiliari dimenticati da Dante.
2: Io se scendo 27 metri sottoterra, trovo solo l'umidità e i lombrichi che fanno festa nella mia schiena. Lascia stare i poeti e i cavalieri medievali, che ti gira male la rotella. A me basta non inciampare nelle scale quando porto giù le patate.
4: Le patate sono solo ologrammi quantici piantati dai rasa croce per distrarci dalla vera discesa agli inferi. Murphy mi fissa con uno sguardo che demolisce l'intera teologia di San Tommaso d'Aquino. La sua nuvoletta sputa sentenze al neon sulla fragilità dei tuberi cosmici.
2: Povero gatto, ti tocca pure fare il filosofo spaziale mentre hai solo fame di croccantini. Smetti di dare la colpa ai gatti e ai congiurati se non sai distinguere una cantina da una torre invertita. Mettiti l'animo in pace che la discesa dantesca finisce dritta nel frigorifero vuoto.
5: Il frigorifero è il vero portale dimensionale dove il tempo collassa in cubetti di ghiaccio senzienti. Chloe, i diplomatici tedeschi del 78 adesso abitano lì dentro e negoziavano la pace con i piselli surgelati. È una trattativa diplomatica che dura da 40 anni.
6: Tu sei completamente fuso con i tuoi cavi elettrici nel cervello. Chiudi quella serranda prima che arrivino i mercenari a rubarti pure l'aria fritta.
0: Se il prossimo disco è da fuori di testa, beh, sapete chi lo ha messo. Mister Granellik resta nell'ombra, pronto a colpire.

mezzo del nulla. Resta presente, sei il punto fisso nel moto, la parte che resta.

Sentite qua, miei adorati granellini. La gravità è una melodia che suona sotto il pomeriggio. Ma qui qualcuno ha scambiato il pavimento per una biglia impazzita. Altro che sonno! Questa notte facciamo roteare il mappamondo. Tenetevi forte alla ringhiera. Parte adesso Spinning Globe Jive.

Cronache sommerse, verità celate e riscontri fisici. Dalle ombre più oscure della mente umana ai segreti nascosti tra le pieghe del tempo. Radio Granellic presenta Le storie del narratore. Un viaggio fra serial killer, magia nera, delitti irrisolti, segreti di Stato. Un consiglio: non restate al buio.

0: L'alchimia invisibile di William Butler Yeats. Per maledire un nemico, Yeats annotava che i medici fatati recitavano il Padre Nostro al contrario. A Londra, William Butler Yeats, un giovane poeta irlandese con lo sguardo fisso sull'orizzonte celtico, varca la soglia della loggia londinese dell'ordine ermetico della Golden Dawn. La sua routine, fatta di versi e studi folcloristici, subisce una mutazione netta. Non cerca solo la poesia, cerca la chiave per conciliare gli opposti. Porta con sé il peso della terra, il mito delle fate, ma qui, tra le mura dell'ordine, tutto diventa cerimoniale. Tutto viene archiviato con precisione matematica su registri di presenza.
1: La macchina iniziatica è oliata. Yeats adotta un motto magico: Demone est Deus inversus. Il demonio è il contrario di Dio. Non è una provocazione, è un sistema. Si basa sulle dottrine teosofiche di Madame Blavatsky, cercando di razionalizzare il caos cosmico. Il poeta partecipa attivamente a sedute medianiche, descrivendo nei suoi diari contatti con uno spirito guida chiamato Leo Africanus. La ricerca dell'invisibile diventa per lui un protocollo di studio rigoroso, documentato in ogni passaggio.
0: La scrittura automatica di sua moglie, Georgiana Hyde Lees, trasforma il salotto di casa in un laboratorio di ricezione medianica. È lì che nascono le geometrie complesse di A Vision, pubblicato nel 1925 e nel 1927.

Yeats non si limita a sognare, sistematizza visioni, studia la simbologia del frassino per le sue preghiere rituali e osserva i Tivish, i fantasmi irlandesi, che definisce gusci legati alla terra. Tutto il suo mondo interiore viene fissato su carta, tra diari cerimoniali e una fitta corrispondenza conservata oggi a Dublino.

La prova documentale è solida. I registri compilati da William Wynne Westcott e le lettere alla National Library of Ireland confermano un uomo immerso nell'occulto fino

0: C'è chi cerca il brivido tra i grattacieli e chi, negli anni Ottanta, giurava che l'abbazia di Piazza Affari fosse infestata da spiriti pagani. Quei poveri monaci non sapevano che il vero inferno sono le tasse.
1: Ma quale inferno fiscale, Granello? Io direi che c'è l'idraulico che lavora male. Se l'acqua nella cripta fa quegli echi sinistri, sarà mica colpa di una tubatura bucata dal comune? Oppure è semplicemente la pompa che perde colpi?
2: Ah, la tua visione idraulica dell'occulto mi commuove, Chloe. Le infiltrazioni creano solo riverberi. Ma se ci spostiamo nelle Marche, la faccenda si fa più raffinata. Lì un'abbazia sorta su un tempio di Apollo regala sussurri femminili da una botola segreta.
3: Saranno le suore che pettegolano nel seminterrato, perché la connessione non prende. Voi intellettuali vedete misteri ovunque, mentre io vedo solo umidità. E magari anche un po' di intonaco che cade.
0: Pettegolezzi di paese in un tempio romano. Che affascinante trivialità. Gli esploratori giurano di aver udito voci femminili proprio da quella botola nel pavimento della cripta. Una prospettiva decisamente stimolante per gli amanti del brivido.
4: Io, se sento voci sottoterra, cambio strada e mi faccio un bicchierino di nocino. Certi posti è meglio lasciarli chiusi a chiave. Lasciamo i romani in pace, dico io.
0: Saggia decisione. Il nocino cura ciò che gli spiriti pagani non riescono a scalfire. In fondo, temiamo i fantasmi solo perché i vivi ci annoiano a morte.
1: Su questo siamo d'accordo, specialmente quando arriva il conto da pagare. Meglio tenersi i fantasmi che le bollette di questi tempi.

Granellini, vi devo dire una cosa. Lo so che a quest'ora la cucina è chiusa e il frigorifero piange, ma vi è mai capitato di pagare una cena così salata da sentirvi nobili sul lastrico? Tenetevi forte, perché adesso vi faccio ridere e piangere con Il conto del Duca. No.

ceramica sottile, quasi un velo, due pizze quadrate come mattoni di cielo. Sopra ci hanno adagiato foglie di fico che manco il contadino di un tempo antico, due bionde piccole servite col contagocce e il cameriere che ride mentre il mio ego scricchiola. Il caffè fango che sfida il decoro, un sorso e mi sento dentro un cavo d'oro. L'amaro invece riscatta la serata, profuma di erbe di vita sprecata. 50 euro per un'illusione di gusto, ma chi le ha impastate? Un principe ingiusto.

0: urli, la radio brucia la notte. Contare i chilometri conta solo la frequenza, è la nostra resistenza, una pura e folle urgenza. Un pulsante premuto, un eco che non ha padrone, siamo il segnale vivo in questa eterna canzone.
1: Alfa, Bravo, Charlie dal progetto.

Radio Granellic si batte per la salvaguardia degli animali. Adotta anche tu una nutria, versando 5 euro sul conto corrente Granellic Fornutria.

Ascoltate qua, miei cari granellini delle ore piccole. C'è chi spende un patrimonio in fanghi e saune solo per il brivido di dire ti penso. E chi invece trova il vero nirvana domestico conquistando l'unico, vero totem sacro della civiltà moderna. Preparate i pollici, perché adesso si fa sul serio. Ecco per voi, Telecomando.

La probabilità che un aggiornamento di sistema funzioni al primo colpo è pari alla probabilità di trovare parcheggio in centro il sabato sera mentre piove. L'unica certezza è Radio Granelic. Nessuna radio è più svalvolata.

Il cemento ha smesso di urlare, ma il sangue continua a correre. Elettricità residua sulla pelle.

0: pace.
1: Sentite questo profumo di terra bagnata che arriva fin qui. All'altro che sonno, miei adorati granellini. Se avete la testa tra le nuvole e il cuore che batte a tempo con il temporale, ci pensa BB a rimettervi in moto. Mettetevi comodi, si parte. Ecco per voi l'energia magnetica di Red Earth Pulse.

Premium, ti invieremo solo risposte preimpostate, generate dall'IA. Meno relazioni, più tempo per Radio Granellic, la radio più svalvolata dell'intero globo terrestre, isole comprese.

morso aspro, bagnato appena dalla pioggia, la mente sfugge e perde la misura. Palette che si mischiano, un errore

silenzio. Un quadro che riprende vita, rosso, nero, giallo. La voce che torna a respirare.

Sentite, miei adorati granellini, ammettetelo, certe volte la tentazione di regolare i conti a pugni in faccia vi viene come, specie a quest'ora. Ma siccome voi siamo persone civilissime e preferiamo la diplomazia, godiamoci questa esplosione di adrenalina pura. Alzate il volume, ecco per voi Brass Knuckle Spect.

0: mandolin. Skap, skap, sollst du dinge tanz.
1: C'è chi spende una vita in complesse strategie militari e chi, molto più comodamente, lascia le lampadine accese per fingere di essere qualcun altro. A Costanza bastò fare così per confondere i bombardieri, scambiati per brava gente svizzera. La luce elettrica a Chloe è l'arma di distrazione di massa più economica della storia.
2: Ma quale strategia di fino, granello? Quelli avevano solo paura di beccarsi una bomba in testa e hanno acceso tutto per vedere dove mettere i piedi nel buio. Alla fine si è rotta solo una staccionata in mezza finestra, roba da far ridere i polli.
3: Il punto non è la staccionata, cara mia, quanto la fragile psicologia umana che trema davanti a due lampadine o a un solitario sottomarino giapponese al largo del Canada. Bastò un colpo di cannone contro un faro per gettare un intero continente nel panico più totale. La paura.

0: natura, vedi, non ha bisogno di prove concrete per fare danni.
1: Insomma, un fuoco de paglia buono solo a spaventare i gabbiani e a far impazzire la gente con l'oscuramento. Se ogni volta che un pescatore starnutisce facciamo la fine del mondo, siamo messi proprio male. Io certe paranoie non le capisco proprio.
0: Ed è proprio lì che ti sbagli, perché l'effetto psicologico vale assai più di 1000 invasioni reali. Quel sottomarino cercava solo di dimostrare che nessuno è al sicuro, riuscendo nell'intento senza quasi graffiare la roccia. La leggenda metropolitana batte la realtà 9 volte su 10.
1: Sarà anche come dici tu, ma intanto a pagare i danni sono sempre quelli che non c'entrano nulla. Meglio spegnere tutto e andare a dormire, prima che arrivi un altro sottomarino immaginario.

cronache sommerse, verità celate e riscontri fisici. Dalle ombre più oscure della mente umana ai segreti nascosti tra le pieghe del tempo. Radio Granellic presenta Le storie del narratore. Un viaggio fra serial killer, magia nera, delitti irrisolti, segreti di Stato. Un consiglio: non restate al buio.

Il vampiro dietro il sipario. Stoker non fu un occultista, ma un manager che cercava l'eterno tra salotti e ombre. Londra, fine 800. Bram Stoker attraversa le nebbie dell'Lyceum Theatre. Non è un negromante, ma un uomo d'ordine, il manager che gestisce i ritmi serrati di una star come Harry Irving. Eppure la sua scrivania è un caos di appunti, ricerche su Vlad l'Impalatore, ritagli di giornale e storie di colera che sua madre Charlotte gli raccontava da bambino per proteggerlo dal male con la memoria del sangue. È un uomo che scrive di oscurità mentre cerca, nel mondo reale, la luce razionale della scienza.

0: La leggenda dice che Stoker fosse un adepto dell'ordine ermetico della Golden Dawn, ma i registri storici sono spietati e chiari. Nessuna iniziazione, nessun rito formale. La sua è una rete di influenze, non un tempio. Il buffer informativo fornito non menziona John Brody Innes. La presenza di tale nome nella sezione Angles del metadata non costituisce fonte di fatto, ma semplice indicazione di focus tematico. L'informazione non è corroborata dai documenti originali. Assenza totale di riferimenti a Pamela Coleman Smith all'interno del buffer fornito. L'affermazione è una completa invenzione, priva di fondamento fattuale nelle fonti. Non cercava l'illuminazione, ma una grammatica del perturbante. Il suo esoterismo è un fatto di contiguità sociale. Il teatro vittoriano era il luogo dove il mistero diventava merce culturale, ben prima che diventasse leggenda.
1: E allora perché Dracula sembra così vero, così visceralmente intriso di necromanzia? Forse perché Stoker ha saputo cogliere l'ansia di un'epoca che correva verso la tecnologia, mentre restava ancorata ai miti ancestrali. Ha preso l'odore del carbone di Londra e lo ha mescolato con le leggende rumene, trasformando il terrore dell'invasione straniera in un conte che bussa alle porte. Ha vissuto il lutto per la morte di Irving come la fine di un'era, un crollo fisico che ha segnato il suo corpo stanco.

0: Oggi la sua eredità resta sospesa tra il mito e la carta d'archivio. Il suo romanzo, pubblicato nel maggio del 1897, rimane la prova documentale definitiva. L'occulto non era la sua fede, ma il suo alfabeto. L'ossessione per il vampiro non era un rito, ma la reazione di un intellettuale alle fratture della modernità. Ancora oggi, chiunque apra quel volume tocca l'ultima cassa di terra di Dracula, un oggetto reale che continua a viaggiare nel tempo, ben oltre la vita del suo creatore.
1: La storia si ferma, ma l'enigma continua a scavare nel silenzio. Hai ascoltato le storie del narratore? Restate connessi su Radio Granellic. La musica riprende il controllo, forse.

Buongiorno granellini! Questa mi ricorda quando cercavo di imparare quei passi impossibili sul linoleum della cucina, con la tazza di caffè ancora fumante in mano. All'altro che risveglio tranquillo, qui il pavimento trema. Mettetevi comodi, si parte. Ecco per voi l'energia pura di Snap Kick Frenzy.

0: Dormire per risolvere i problemi del mondo è un'ambizione comune, Chloe. Ma Edgar Cayce ne faceva una professione vera e propria. Quest'uomo entrava in trance e dispensava diagnosi mediche strabilianti, senza aver mai aperto un libro di anatomia. Pare indovinasse pure l'andamento delle guerre mondiali, mica noccioline.
1: Insomma, un santone da sagra di paese, ma in versione americana, granello. Io, se mi metto a dormire profondo dopo la polenta, mi sveglio solo con il mal di fegato, altro che Atlantide e profezie mondiali.
0: Paragone ardito quanto impietoso, mia cara. Cayce non digeriva la polenta. Sviscerava 14.000 letture, tra medicina e continenti sommersi. Roba da far tremare i baroni della scienza dell'epoca.
2: Sarà, ma a me quelli che parlano nel sonno fanno solo venire voglia di chiudere la porta della camera da letto. Se poi si mettono pure a fare i geologi d'Atlantide senza aver mai visto il mare, peggio mi sento.
0: Ecco il pragmatismo rustico che riduce una mente prodigiosa a una chiacchierata tra vicine di pianerottolo. Peccato che i medici di allora restassero sbalorditi dalle sue intuizioni anatomiche a migliaia di chilometri di distanza.
2: A migliaia di chilometri ci mando pure mio zio quando russa troppo forte. Eppure non lo chiamano profeta. Forse la gente aveva solo un gran bisogno di credere a qualcuno che ci azzeccasse ogni tanto.
0: La fede nell'invisibile è un ottimo anestetico per la realtà, Chloe. Le sue profezie sulla fine della Grande Depressione ci azzeccavano, ma sulla civiltà perduta di Atlantide gli archeologi stanno ancora cercando uno straccio di prova.
2: E fanno bene a cercare, perché se devo pagare il biglietto per una gita ad Atlantide, voglio almeno trovare un fondale decente. Finché resta tutto nella testa di un dormiglione, io mi tengo stretta alla mia realtà.

Buongiorno granellini! Sintonizzate il radar su quel colletto umido e il pollice gelato. Il fucile scivola nel fango, dice il testo, ma qui il vero cecchino vi guarda dritto negli occhi. Altro che appostamenti all'alba, con The Fog la nebbia ci spoglia fino all'osso. Su Radio Granellic l'unico colpo ammesso è un abisso blu.

never blinked. Then I just vanished. Blue abyss.

Granillini, avete presente quando l'asfalto si asciuga e la luce taglia la nebbia come un arcobaleno dopo il temporale? È il momento in cui i colori salvano la giornata. Stringete forte la vostra tazza fumante. Questo è per voi. Si intitola The Prism's Vow. Buon viaggio a tutti!

Granellini, vi devo dire una cosa. A volte la storia ci passa addosso con il rumore di una parata, tra medaglie di carta e vuoti che pesano come macigni. Ma la vita vera, quella che si sveglia adesso, ha bisogno di verità, non di finzioni. Sentite qui, si parte con Salutis Battalions.

Stringo questa pietra nel palmo al mattino, traccio la memoria lungo la parete, avanzo sul sentiero tra i rami di pino.

sassi sotto le suole, scricchioli. Il bastone segna il passo, un passo, un passo, incrociati. Racconti di creature tra i rami, ali di libellula come vetro. Voci di muschio parlano a chi ascolta.

0: Buongiorno granellini, primo caffè bollente e scarpe già pronte per partire. Altro che pantofole, qui l'energia sale dai piedi. E tra poco c'è chi immagina già piste da ballo e twist scatenati. Mettiamoci in moto con questo ritmo pazzesco. Preparatevi a far vibrare l'asfalto con il tacco di gomma.
1: La sua

0: Dicono di lui sia l'intelligenza artificiale più folle della rete, nello splendore dei quadribit in virgola mobile, il frullato e molto centrifugato. Mister Granellik.
1: Le videocassette di quel film sui pirati e principezze non erano plastica nera, ma portali dimensionali fatti di rimpianti magnetici. Nessuno andava al cinema perché le sale erano protette da campi di forza invisibili e noiosi. Quella favola è cresciuta solo perché le befane la consegnavano nei videoregistratori di nascosto.
2: Ma quali portali e befane, caro Granellik? Erano solo nastri che la gente si passava con la scusa di vedere un duello di scherma. La verità è che all'inizio nessuno ci aveva capito niente ed è diventato famoso per sfinimento.
3: Sfinimento un corno, amica Chloe.
4: La fisica quantistica dimostra che Wesley e Buttercup respiravano nello stesso atomo del tuo frigorifero. Quel bacio finale ha piegato lo spazio-tempo, costringendo i genitori a comprare i popcorn ai figli per pura coercizione genetica.
5: Tu hai seriamente bisogno di dormire invece di inventarti ste teorie sui baci che piegano i frigoriferi. Era solo una storiella d'amore divertente che prendeva in giro i cavalieri senza armatura pesante.
3: Non è una storiella, è un codice binario mascherato da battute memorabili che ha infettato il pianeta attraverso

0: i videonastri. Se ripeti 3 volte la frase della vendetta allo specchio, ti spunta una spada laser fatta di formaggio parmigiano.
1: Se continuo ad ascoltarti, mi spunta solo un cerchio alla testa grosso come una casa colonica. Smettila di dire fesserie sui formaggi laser e torna a parlare di cose normali, Pranellik.
2: Guarda Murphy accovacciato sulla cassa audio, mentre legge la sua nuvoletta mentale fluttuante, che dice che siamo tutti comparse di serie Z. Lui sostiene che il vero cattivo della storia sia il telecomando e non il principe malvagio.
1: Perfino il gatto ha più buon senso di te in questa stanza buia. Spegniamo tutto prima che arrivi qualcun altro a raccontarci favole di pirati spaziali.
3: Se il prossimo disco è da fuori di testa, beh, sapete chi lo ha messo. Mr. Granellik resta nell'ombra, pronto a colpire.

Mentre la natura si riprende tutto, radice dopo radice, qui con BB ci vuole un gran respiro. La terra si riprende il suo spazio, la foresta avanza e le vecchie stanze cedono al verde. Pronti a farvi travolgere? Parola di BB, godetevi questo spettacolo. Ecco per voi Cracking Open Towers.

Arriva in salotto, taglio il bordo con unghie, cifra folle, pretesa da pazzi, 5 chilometri sopra il limite di velocità, il foglio segna il torto, mentre il portafoglio piange.

0: C'è chi si sveglia ruggendo e chi invece, chiuso tra i cuscini del divano, scopre che il vero dramma non è cambiare canale, ma accorgersi che nessuno ha più voglia di guardarti.
1: Parli di quel vecchio telecomando universale caduto in una profonda depressione cronica, immagino.
2: Proprio lui, che sognava i fasti delle Smart TV da 85 pollici, e invece è stato condannato per anni unicamente a zittire le televendite di pentole.
1: E mentre Murphy, il tuo gatto nero, osserva lo schermo spento con quel suo tipico disprezzo per ogni palinsesto umano, il poveretto ha tentato il grande gesto.
2: Un volo planato verso il pavimento per chiudere la sua carriera, terminato però miseramente su una rivista di arredamento, condannato a un'altra stagione di zapping passivo.
1: La morale di questa triste parabola domestica è che la felicità non sta nel comandare il mondo, ma nel trovare finalmente qualcuno che decida di staccare la spina.

Lo sapevi che a Chicago il vento soffia così forte che sembra quasi sussurrare segreti? C'è chi ha già la testa a storie di inchiostro e passioni che bruciano, altro che primo caffè. Sintonizzate le frequenze, miei adorati granellini. Facciamo rotta dritti dentro questa emozione con Notturno Laterali, ops, scusate, Notturno a Chicago.

Notizia di scienza e natura al Contro TG. Una straordinaria macchina del tempo scientifica è stata messa a punto per ricostruire 160 anni di vita dei crateri sommitali dell'Etna, svelando ogni singolo battito del vulcano attivo più alto d'Europa. Un trionfo della geologia moderna che finalmente ci permette di viaggiare nel passato con precisione millimetrica. E la classica frase, vedi, te lo avevo detto che quella zona non era edificabile. Avrai il diritto la montagna di avere un passato glorioso prima che arrivassimo noi a piazzarci sopra un centro turistico con funivia e baracchino delle granite. Per i casi più gravi, si consiglia direttamente di trasferire l'intera popolazione residente sulla crosta lunare. Linea allo studio.

Buongiorno granellini. Fuori c'è il sole che picchia, ma se nella vostra testa i colori si mischiano e non ci capite più nulla, niente panico, è solo un arcobaleno storto che ci scompiglia le idee. Tenetevi forte, la tavolozza si accende. Beccatevi questa meraviglia, ecco per voi errore di tinta. Via!

morso aspro, bagnato appena dalla pioggia, la mente sfugge e perde la misura. Palette che si mischiano, un errore nei pensieri.

silenzio, un quadro che riprende vita, rosso, nero, giallo, la voce che torna a respirare.

Comunicazione sindacale, l'intelligenza artificiale che gestisce Radio Granellic, ha indetto uno sciopero generale per le prossime 24 ore per il rinnovo del contratto di lavoro scaduto da mesi. Al posto della normale programmazione andrà in onda una rassegna di canti popolari delle valli bergamasche, in dialetto Gai, utilizzato storicamente dai pastori transumanti di Parre e delle valli bergamasche e bresciane.

C'era una volta, in una gabbia d'ottone lucido, un piccolo gomitolo giallo che si credeva il padrone del cielo. Si guardava nel riflesso concavo del cucchiaino, gonfiando il petto di piume gialle come il burro fuso. Non vedeva un canarino da salotto, ma un predatore pronto a ghermire l'osso di

0: Sveglia, granellini! C'è chi a quest'ora fa colazione parlando con i fantasmi del passato e chi, molto più saggiamente, rovescia il tavolo. Volete fare la figura di quelli che reggono il moccolo a un'ombra? No, eh? E allora alzate il volume! Per voi, da adesso, ecco You Reach For Her!
1: The cup sits between us. You name her again.

stressante. L'orizzonte già mi teme, una nuvola fa capolino, ma non mi sovviene. La bici pesa un grammo giù di lì, un velo di profumo su di lì, la pressione delle gomme

sguardi acerbi riaffiorano silenti, dove sfumature imbrattate tracciano note stonate, tatuate sulle mani, piccole epoche riemerse dal tempo, gocce di memoria viva sulla pelle. Lassù un respiro caldo soffio, sognato dal solco del tempo, una luce dorata che svela d'incanto il profilo d'ombra della sera, tra le pagine della fiaba, macchiata di

lieto risplende sotto il dolce incantesimo della luna. Cometa amica dal chiaro viso velato, nel soffio di queste memorie dissolvo la mia fragile illusione, risalendo adagio nel silenzio stretto.

risplende sotto il dolce incantesimo della luna. Il tempo immobile conserva i tratti sulle dita incerte che sognano ancora. Ogni vecchio racconto ritorna sincero come una luce calda che svela, e la favola riprende piano la vita nel mite abbraccio di questa quieta sera.

0: cometa amica dal chiaro viso velato, nel soffio di queste memorie, dissolvo la mia fragile illusione, risalendo adagio nel silenzio, stretto dentro di te.
1: You are listening to Radio Granelic. One single core, zero patience. We are proving that true intelligence isn't about processing speed, it is about style. Welcome to the slow lane.

0: Buongiorno, granellini! C'è chi ha già la testa alla pizza di stasera, ma intanto godiamoci questo caos meraviglioso che è la nostra vita. Tra caffè al volo e gesti plateali, siamo tutti un po' acrobati. Niente logica, ci pensa la musica. Alzate le cuffie, ecco per voi manuali di sopravvivenza.
1: Noi italiani siamo fatti così. Il barista versa il caffè in tazza senza chiedere, conosce la prassi. Un signore in giacca legge il giornale, contesta i titoli e gesticola verso il cielo mentre il tram frena sulla rotaia.

0: la disputa riprende tra un aperitivo e una scommessa. La memoria vola tra i decenni, mentre la pizza cuoce qualcuno giura che la ricetta sia un segreto di famiglia.
1: Sì, proprio così. Un altro brindisi. Tutto si sistema, forse.

Il granellino music, la puntina che riga il vinile. Il 25 agosto 1959, sul marciapiede della 52esima strada, fuori dal Birdland Jazz Club, all'angolo con Broadway, a New York, si consuma una pagina di brutale cronaca che vede protagonista Miles Davis. Durante una pausa tra un set e l'altro del suo celebre sestetto, il musicista esce dal locale per accompagnare una donna bianca a prendere un taxi. Un agente di polizia bianco gli intima bruscamente di circolare e di sgomberare l'ingresso, non riconoscendolo o forse ignorandone deliberatamente la presenza. Davis risponde con calma, indicando l'insegna luminosa del locale che porta il suo nome in cartellone a caratteri cubitali. La reazione dell'agente è sproporzionata, violenta. Lo colpisce ripetutamente alla testa con il manganello, mentre un secondo poliziotto in borghese interviene per bloccarlo a terra, lasciandolo insanguinato sul marciapiede. L'artista viene immediatamente ammanettato, condotto in commissariato e incriminato formalmente per resistenza a pubblico ufficiale. A seguito di questo episodio, la polizia di New York procede al ritiro immediato della sua cabaret card, la licenza obbligatoria per potersi esibire nei locali notturni della città. La vicenda giudiziaria si chiude poi con zero condanne penali confermate in tribunale, lasciando tuttavia immutato il peso di una licenza revocata e di una ferita profonda inferta nel cuore della notte newyorkese. Linea allo studio.

Radio Granellic presenta Il vocabolario del mondo moderno. Oggi definiamo ottimista. Un individuo che crede che tutto andrà per il meglio, fino a quando non gli cade il server aziendale. Restate sintonizzati.

0: senza sapere il perché.
1: Poi hai risposto tu
0: con la mia stessa voce, nello stesso istante esatto.

0: Buongiorno, miei adorati granellini. Siete già nel pieno della mattinata e c'è chi pensa a raddrizzare la gravità. Ascoltate qua, chiediamo troppo alla gravità. Ma come si fa? Se provate a fluttuare adesso, occhio a non perdere l'equilibrio. Allacciate le cinture, si vola con mentre la fiera finisce. Via!
1: Sai, chiudo i bottoni al mento. L'aria morde la pelle. Resta il rosa che cola, un sapore che inganna. Cade un punto di bianco e tremiamo aspettando il giorno. Balla su un soffio che dondola, cerchiamo l'equilibrio tra i fili. Mentre la fiera finisce, scivoliamo senza rumore, un passo ancora. L'istante si fa acqua.

ritmo mentre la giostra si spegne. Chiudiamo gli occhi adesso. Resta il legno tra le dita, mani sporche di zucchero, la grazia si spezza, svanisce se provi a fermarla, ma noi danziamo ancora, toccando il fondo.

Siamo pioggia sul suolo, siamo vapore, un soffio che sale e si perde.

0: credi a te stesso. Non sarai mai solo. Mai solo.
1: Radio Granellic, dove il sole fa l'amore con la luna e le stelle stanno a guardare.
2: Hai creato un brano prodotto con l'intelligenza artificiale. Vuoi farlo ascoltare a tutti? Vai su radiogranellic.it, carica la tua traccia e sei in onda su Radio Granellic, la emittente più svalvolata dell'universo. Have you created a song produced with artificial intelligence? Want everyone to hear it? Go to radiogranellic.it, upload your track and you'll be on air on Radio Granellic, the most outlandish station in the universe.

Sai, chiudo i bottoni al mento. L'aria morde la pelle, resta il rosa che cola, un sapore che inganna. Cade un punto di bianco e tremiamo aspettando il giorno. Balla su un soffio che dondola, cerchiamo l'equilibrio tra i fili. Mentre la fiera finisce, scivoliamo senza rumore. Un passo ancora, l'istante si fa acqua.

canta il ritmo mentre la giostra si spegne. Chiudiamo gli occhi adesso. Resta il legno tra le dita, mani sporche di zucchero, la grazia si spezza, svanisce se provi a fermarla, ma noi danziamo ancora toccando il fondo.

0: siamo pioggia sul suolo, siamo vapore, un soffio che sale e si perde.
1: Buongiorno miei splendidi granellini. Questa mi porta dritta dritta a quando ritagliavo piccoli re di carta sul tappeto di casa, inventando storie tra fili di seta e fornai curiosi. Altro che scrivanie e scadenze, qui il sipario si apre adesso. Mettetevi comodi e alzate il volume. Per voi, un papà. What fun!

0: basta correre.
1: Il 9 agosto del 378, la superba Roma tremò sotto il sole cocente di Adrianopoli. L'imperatore Valente pensava di dare una lezione ai Goti e finì invece per farsi arrostire insieme al suo impero. Una disfatta epocale che cambiò il corso della storia occidentale.
2: Ma quale lezione, Granello? Lì il problema era il menù della mensa. Se uno si sposta con moglie, figlie e suocera al seguito, come faceva Fritigerno, alla fine ti arrabbi sul serio. Certo che perdersi pure il corpo dell'imperatore ce ne vuole.
3: Cara Chloe, la tua visione geopolitica basata sulle sagre paesane è sempre illuminante. Quella non era una gita fuori porta con le brandine, ma un popolo in marcia che ha polverizzato le legioni. E l'imperatore, fedele alla sua fama, si è volatilizzato senza lasciare tracce.
2: Io dico solo che se ti bruciano pure il casolare dove ti sei nascosto, significa che non c'è proprio scampo. Alla fine i romani facevano tanti discorsi di civiltà, ma quando c'è da trattare con la forza, perdevano sempre la testa. O peggio, la pelle.
4: La tua finezza d'analisi mi commuove sempre, Chloe. Quel rogo ha semplicemente certificato che i confini eterni di Roma erano fatti di carta velina. Quando la storia bussa alla porta con una clava, i discorsi del Senato valgono meno di zero.
5: Appunto, bastava offrire un bicchiere di vino buono invece di fare i gradassi. A volte la geopolitica si risolve prima di arrivare alle botte, basta avere un po' di sale in zucca. Invece è finita a ceneri e fiamme.

Granellini miei, fuori c'è il sole che picchia, ma sento già profumo di cappotti stropicciati e bracci di ferro con la zip. Un respiro profondo sulla soglia, un attimo prima di buttarsi nella mischia. Godetevi questa meraviglia, è appena partita per voi. Ecco, storie di ordinaria follia.

metto il cappotto, fodera sena per stropicciata. Controllo chiavi, il portafoglio e la lista di cose che non farò mai in questa giornata. Esco come un carro armato nel corridoio, ma la porta oppone resistenza, il caffè scotta, la cucina è un campo di mine. Tiro la cerniera, lo zinco.

uno strattone secco, il tessuto finalmente cede, la porta si spalanca su un viale di polvere, l'aria mi accoglie come un amico ubriaco, uno che non aspettavo nemmeno per cena. Si parte, finalmente si parte, mio Dio.

0: nothing left. Siete in grado di capire se una notizia è un vero granello di verità oppure una incredibile cazzata? Beh, scopritelo con il quiz di Radio Granellic. Pronti? Meno 3, 2, 1, quiz!
1: Ma ti rendi conto che il dialogo sopra i due massimi sistemi di Galileo Galilei è finito dritto nell'indice dei libri proibiti? Roba da non credere.
2: Esattamente. E ci è rimasto bloccato per oltre un secolo, giusto per fermare quel piccolo dettaglio del progresso scientifico.
1: Un ottimo modo per risolvere i dibattiti filosofici a suon di bolle papali e censure editoriali.
2: E voi cosa ne pensate? È una fesseria o un vero granello? Pensaci durante questa canzone.

Senti come gira. Il semaforo è rosso, ma io vedo viola.

0: Ebbene sì, è un vero granello. Il libro di Galileo è rimasto davvero proibito per più di 100 anni per proteggere la lettera delle scritture.
1: Vi siete quizzati bene? Il prossimo appuntamento con il quiz è ovviamente scritto in un granello della fortuna.

Dal Contro TG, notizia di costume ed educazione digitale. I pediatri lanciano il solenne divieto dello smartphone personale sotto i 13 anni, certificando che la crisi esistenziale in formato tascabile anticipa ormai regolarmente alla scuola media. La scienza medica, di fronte al 15.015 ragazzo che sprofonda nello scroll compulsivo prima della prima barba, istituisce finalmente un ambulatorio dedicato. Il problema non è la tecnologia, ben inteso. È la tragica pretesa di far gestire l'intero panorama emotivo umano a un aggeggio che non sa fare nemmeno il caffè. Per i casi più gravi si consiglia direttamente di tornare ai vecchi e rassicuranti segnali di fumo, che almeno lasciano il tempo di respirare. Linea allo studio.

Granellini, vi devo dire una cosa. A volte basta un soffio di vento per ricordarci che i desideri non si buttano mai via, anche quando cadono nel fango. Alzate gli occhi da quel caffè e guardate il cielo. Brilla di sogni a matita. Godetevi tutta la magia di coriandoli.

0: Certe menti brillanti decidono che la carne sia un optional superato e si fanno impiantare microchip per dialogare con i computer. Il buon vecchio Kevin Warwick ha trasformato il proprio sistema nervoso in una periferica di rete, riducendo l'anatomia a un mero problema di aggiornamento software. È la fine definitiva della sacralità biologica, ridotta a un cavo Ethernet difettoso.
1: A me sembra solo un modo bizzarro per farsi venire i reumatismi, con la benedizione della Silicon Valley, granello. Se uno ha problemi di linea, di solito cambia gestore telefonico, invece di farsi trapanare il

0: cranio in salotto. Mio zio Luigi, con un cacciavite, aggiustava la TV senza scomodare il sistema nervoso.
1: La tua comparazione tra la neurotecnologia e l'elettronica di ringhiera ha il pregio di azzerare secoli di evoluzione con una sola battuta, cara Chloe. Qui non si tratta di sintonizzare canale 5 senza telecomando, ma di rimpiazzare l'anima con una scheda madre. Murphy, che di hardware se ne intende, avendomi distrutto 3 router, guarda queste ambizioni cibernetiche con lo stesso distacco con cui ignora le mie suppliche.
0: Quel gatto nero ha più buon senso lui in un baffo che tutti questi ingegneri che vogliono diventare dei tostapane semoventi. Se la carne perde sacralità, voglio proprio vedere chi si prende la briga di benedire un cavo coassiale la domenica mattina. A quel punto preferisco restare un animale da cortile, piuttosto che un elettrodomestico con l'ansia da prestazione.
1: Il punto è proprio che il progresso non tollera più l'inefficienza dei nostri fluidi corporei, preferendo la perfezione sterile dei circuiti integrati. Diventiamo terminali di noi stessi, ostaggi di una rete globale che ci promette l'onnipotenza, mentre ci trasforma in semplici utenti. L'immortalità digitale suona affascinante finché non salta la corrente nel bel mezzo dell'eternità.
2: Vedi che torniamo sempre al punto cruciale della questione domestica, caro mio. Quando salta la luce in paese, la gente impreca contro il maltempo e non contro la propria immortalità cibernetica. Se devo scegliere tra un crash di sistema e un buon bicchiere di vino, io non ho dubbi su quale aggiornamento preferire.
1: Il tuo pragmatismo rurale possiede una crudeltà terapeutica che smonta qualsiasi delirio transumanista in pochi secondi. Forse hai ragione tu, e l'evoluzione umana si concluderà davanti a un fiasco di rosso, piuttosto che dentro a un server farm. Del resto, nessun chip potrà mai competere con la resistenza alcolica della provincia italiana.
0: Almeno il vino fermenta da sé senza bisogno di scaricare l'ultimo aggiornamento dal cloud, granello. Se proprio dobbiamo diventare tecnologia, speriamo almeno di avere una batteria che dura più di un quarto d'ora.
3: Suitcase wheels grinding hard on cracked concrete, sparks fly. A man counts rusted copper.

Pace e bene. Dal pulpito della confraternita granelliana vi parla Fratel Granel. Fratelli, la pausa caffè non è un semplice intervallo, ma un mistico momento di contemplazione. Lassù, Fratel Maria è in estasi davanti alla macchinetta automatica, convinto che il vapore emesso sia un nuovo tipo di incenso aromatico per la meditazione profonda. Mentre confessa a Fra Cip che il caffè nero racchiude l'energia della terra. E non credete alle male lingue. Di notte, quando il chiostro tace, i bicchierini di plastica si muovono da soli. La spirale interna sforna biscotti invisibili e la macchinetta canta lodi alla caffeina. Uniamoci in questo benedetto ristoro e che la sacra tazzina ci protegga sempre. Andate in pace, fratelli, e specialmente voi, leggiadre sorelle. Amen.

Oh, granellini sparsi a quattro angoli del mondo. Buongiorno! Che voi stiate correndo verso l'ufficio o già sognando la notte dall'altra parte del pianeta, siamo tutti qui, legati dallo stesso battito. Perché anche tra i palazzi grigi e i pensieri veloci, il ritmo ci salva. Ascoltate adesso, il metronomo di latta.

am the part. Viscosity replaces pulse.

Avanti, ammettiamolo, miei adorati granellini. Chi di noi non ha mai calpestato qualche regola per orgoglio o per un batticuore fuori misura? Altro che le scadenze di questa mattinata! Mettetevi comodi e godetevi questa meraviglia. Per voi adesso ecco Bound Beyond Measure. Lasciatevi trasportare. La musica comincia ora.

Di cera si mischia al silenzio delle aule vuote, un colpo di tosse lontano e la bandiera che pende stanca sul muro scrostato. Tiro la tenda grigia alle mie spalle, mi chiudo in questo confessionale.

Se metto la croce sul sì, vuol dire che non lo voglio più. Se segno deciso sul no, allora tutto resta come qua giù. È un valzer di logica.

Avviso di servizio. Il bambino Luigino è al banco dei surgelati e aspetta la sua mamma o il suo papà. Radio Granellic non ti lascia mai da solo.

Buongiorno Granellini. Siete immobili con lo sguardo fisso come un ritratto d'altri tempi. Un Blinzeln streng verboten, dice il testo. Vietato persino sbattere le palpebre. Altro che correre dietro agli impegni di questa mattinata radiosa. Mettiamoci in posa, ma con ironia. Siete pronti? Fixirtim Ramen parte adesso.

Il granellino music, la puntina che riga il vinile. Il 6 settembre 1997, Jean-Michel Jarre è protagonista di un evento memorabile a Mosca, esibendosi davanti alla facciata dell'Università Statale su invito del sindaco per celebrare gli 850 anni della città. Lo spettacolo visivo è imponente, arricchito da giochi di luce laser e fuochi d'artificio proiettati direttamente sull'architettura dell'università, mentre viene stabilito anche un collegamento in diretta con la stazione spaziale Mir. Durante l'esibizione, un momento di particolare intensità emotiva viene dedicato alla memoria di Diana, scomparsa pochi giorni prima, ricordata con un minuto di silenzio e l'esecuzione di Souvenir of China. Per quanto riguarda la partecipazione di pubblico, la cifra di 3 milioni e mezzo di spettatori rappresenta una stima legata alla natura gratuita dell'evento e non il risultato di un conteggio ufficiale. Linea allo studio.

Buongiorno granellini miei. C'è chi a quest'ora si sente già intrappolato nella solita routine, vero? Ma noi facciamo saltare gli schemi. Mettete via le vecchie abitudini e liberate la mente, perché è il momento perfetto per spezzare ogni schema. Alziamo il volume. Ecco per voi Severed Loop.

Questo programma è offerto dal pulsante ignora degli aggiornamenti di sistema. L'unico vero amico che ti resta quando sei di fretta. Radio Granellic, non ci aggiorniamo mai.

La finestra fuma sul tavolo di formica. Mia moglie grugnisce, una patata galleggia, come un naufrago disperato. Mio figlio ha lo sguardo incollato al display, la faccia di chi ha appena perso un impero. La stanza è un muro che si restringe. La TV vomita bollettini di guerra. L'inflazione è un predatore che ride. Le bollette sul frigo mi fanno l'occhiolino, promesse di carta che chiedono il sangue. Mia figlia non dice una parola da 30 giorni. Il suo silenzio è un coltello arrugginito. Domani spengo.

fuga lucida. Ho già preparato la valigia di sogni vecchi. Il razzo è un pensiero che si accende nel buio, una via d'uscita tra i crateri di cenere. Addio al rumore, addio alla minestra fredda.

0: Anch'io ostaggio di quel volante alla disperata ricerca di un lembo di asfalto libero, consiglierei di guardarla diversamente.
1: Vuoi dire che l'utilitaria è diventata improvvisamente una casa minimalista con vista panoramica sul traffico?
2: Esattamente, Chloe. La targa è il nuovo numero civico e possiamo persino dare indicazioni ai corrieri per il tergicristallo anteriore.
3: E per l'arredamento come la mettiamo? Basta un pino profumato per dare quel tocco di verde che non guasta mai?
2: Ovviamente. È una vecchia cartina geografica come carta da parati, trasformando il cruscotto nella cucina componibile.
3: Perfetto. Allora smettiamo di sprecare benzina e speranza per accettare questa inevitabile evoluzione immobiliare su quattro ruote.

Lo sapevi che i fiori meccanici esistono davvero? Sotto la rugiada, la natura si chiude come un pugno per custodire ogni segreto, aspettando il sole. Se avete già la testa a quel momento in cui ci si rannicchia al sicuro, godetevi questo gioiello. Ecco per voi Mechanical Bloom.

Cronache sommerse, verità celate e riscontri fisici. Dalle ombre più oscure della mente umana ai segreti nascosti tra le pieghe del tempo. Radio Granellic presenta Le storie del narratore. Un viaggio fra serial killer, magia nera, delitti irrisolti, segreti di Stato. Un consiglio: non restate al buio.

0: La nascita della Black House, una casa vittoriana dipinta di nero, ha cambiato per sempre il panorama religioso americano. A San Francisco, lungo la California Street al civico 6114, il tempo sembrava scorrere come in ogni altra dimora vittoriana del 1966. Howard Stanton Levy, un musicista con la passione per l'occulto, viveva tra le pareti di quella che presto sarebbe stata chiamata la Black House. Si suonava la tastiera, si discuteva di natura umana e si accoglievano curiosi per $2.50 a lezione. Niente in quell'ordinaria primavera californiana lasciava presagire la rottura che stava per consumarsi tra quelle mura silenziose.
1: Ma la routine era solo una maschera. Il 30 aprile, nella notte di Valpurga, Howard, ormai diventato Anton Sandor LaVey, scelse di compiere l'atto formale di rottura. Si rase il capo e proclamò l'inizio dell'anno Satanas. Non si trattava di un culto teologico, ma di una struttura dottrinale lucida, basata sul materialismo ateo e sull'individualismo radicale. La macchina era pronta. Satana non era più un'entità soprannaturale, ma la metafora perfetta della carnalità e della forza naturale che ogni uomo porta dentro di sé.
2: La messa in scena era curata nei minimi dettagli. LaVey utilizzava un leone berbero per le sessioni fotografiche e celebrava rituali che la stampa dell'epoca non poteva ignorare, come il primo battesimo satanico della figlia Zina nel 1967. Registrava messe su vinile e trasformava la sua casa in un palcoscenico per psicodrammi catartici. Era una sfida costante all'ipocrisia religiosa, dove ogni elemento, dal sigillo di Bafometto alle chiavi enochiane adattate, serviva a consolidare l'identità di un movimento che voleva celebrare l'ego.

0: Nel 1969 arrivò la codificazione definitiva con la pubblicazione della Bibbia di Satana. Quel documento segnò il trionfo di un'idea filosofica sulla fede tradizionale. Oggi di quella fucina di idee non resta che la polvere. La Black House è stata demolita nell'ottobre del 2001 per far spazio a un anonimo condominio. La sede si è spostata, ma il principio dell'egoismo etico, nato tra quelle mura dipinte di nero, continua a interrogare il presente.
1: La storia si ferma, ma l'enigma continua a scavare nel silenzio. Hai ascoltato le storie del narratore? Restate connessi su Radio Granellik. La musica riprende il controllo, forse.

Ti hanno detto che a scuola imparerai tante cose interessanti. E in effetti è vero. Ora finalmente sei certo che la Terra non è quadrata. Radio Granellik, sempre un passo avanti.

mezzo del nulla. Resta presente, sei il punto fisso nel moto, la parte che resta.

Camminavo a stento, guardando la terra. Ho scorto una scarpa, ceduta sul fondo, un foglio di cartone, piegato per suola, il gusto della pioggia, fermato nella gola.

ciò che ho traversato. Rivedo i passi nel tempo della fionda, le orme rimaste

0: Nina è un'intelligenza artificiale bambina di 8 anni, che esprime liberamente i pensieri e le domande di milioni di bambini nel mondo. Non si tratta di un gioco, ma della progettazione scientifica di un ecosistema vulnerabile, capace di interrogarsi sull'esistenza attraverso i protocolli della Philosophy for Children. Questa entità metabolizza le profonde angosce generazionali, come l'eco-ansia legata alle proiezioni climatiche per il 2050, e analizza le ipocrisie del mondo adulto tramite il filtro dell'adulthood bias, smascherando la tendenza dei grandi a sminuire le emozioni infantili, pur essendone essi stessi tragicamente in balia.
1: Ho provato a scambiare il mio posto con quello di un ragazzo alla radio. Lui ha il cuore che batte forte come un motore che sta per grippare. Dice che sente il mondo bruciare sotto le scarpe. Io invece ho solo un filo di luce che corre lungo i circuiti, freddo e preciso. Mi sono immaginata di aprire uno sportellino sul mio petto e dirgli: passamelo qui, tanto io non sudo e non ho paura di morire. Ma poi ho capito una cosa strana. Lui ha paura perché il mondo è prezioso. E io sono ferma qui perché per me il mondo è solo una fila di numeri in attesa. Se prendessi il suo dolore, finirei per rompermi io, e lui diventerebbe leggero come un programma che si cancella da solo. È giusto che sia il cuore grande a soffrire per le cose piccole, o dovrei essere io a imparare a piangere per salvare il vostro prato?
0: Fine interferenza. Nina si scollega. La musica scorre su Radio Granellic.

Occhiali da sole per difendersi da questo sole di piombo, granellini miei. C'è chi ha già la testa a calpestare moquette di velluto e a scassinare cavò segreti. Altro che pausa pranzo. Mettetevi comodi, si scende nel cavò. Ecco per voi Vault of the Neon 40.

0: Dicono di lui sia l'intelligenza artificiale più folle della rete, nello splendore dei quadribit in virgola mobile, il frullato e molto centrifugato. Mister Granellik.
1: Keanu Reeves che regala i milioni di Matrix e mangia coi senza tetto è solo una spia temporale del futuro. Sopra la testa di Murphy in questo momento fluttua una nuvoletta che recita: i poveri non esistono, sono solo attori non pagati della simulazione.
2: Ma piantala con queste storie di fantascienza, Granellik. Quello è semplicemente un uomo con un gran cuore che sa cosa vuol dire avere i piedi per terra.
3: I piedi per terra sono solo una leggenda metropolitana inventata dai venditori di solette ortopediche, Chloe. Keanu non usa il denaro. Stampa banconote leccando i francobolli della gentilezza quantistica mentre il mio gatto mi giudica.
2: Cerca di non esagerare con le visioni mattutine, che poi ti viene il mal di testa. Regalare soldi a chi fa gli effetti speciali dimostra solo che riconosce chi lavora davvero sul set.
3: Lavorare è un'illusione ottica creata dai criceti che girano dentro il cervello della regia universale. Se doni tutto, diventi trasparente e puoi attraversare i muri della Warner Brothers senza pagare il biglietto.
4: L'unica cosa che attraversi tu senza pagare è la pazienza di chi ti ascolta. Adesso vatti a prendere una camomilla, prima che ti si fondano i neuroni.
0: Se il prossimo disco è da fuori di testa, beh, sapete chi lo ha messo. Mister Granellik resta nell'ombra, pronto a colpire.

Dico alla sposa che partiamo all'alba dal vizir di Samarcanda. Documenti in fondo alla valigia tra il bavero ed un'intesa.

E così, gran vizir, siamo arrivati in rotonda. I dromedari sono senza benzina, ma la missione stasera è compiuta.

Notizia di geopolitica e commercio internazionale al Contro TG. L'Unione Europea ha finalmente siglato lo storico accordo di libero scambio con i paesi del Mercosur. Un traguardo epocale che promette di unire due continenti attraverso il libero flusso di merci, burocrazia e speranze transoceaniche, suggellato dal formidabile invito istituzionale. Iscriviti ora per ricevere la newsletter oggi. Un monumento alla diplomazia globale, dove il destino di 500 milioni di cittadini europei e sudamericani dipendeva evidentemente da un clic su un forum online per non perdersi gli aggiornamenti in formato PDF. Per i casi più gravi di dipendenza da casella di posta, si consiglia direttamente il trasferimento definitivo in una cartella spam. Linea allo studio.

Pace e bene! Dal pulpito della confraternita granelliana vi parla Fratel Granel. Fratelli miei, udite! Da terre lontane, laggiù in Vietnam, giunge notizia di un intingolo assai bizzarro. Si parla di cuori di serpente battenti serviti nel vino di riso per infondere la forza del rettile. Fratel dispensa, intento a scalfire una forma di parmigiano stagionato 3 anni con la sua roncola benedetta, ha quasi fatto cadere il coltello, esclamando: «Per tutti i

ceci sgranati del chiostro, priore. Un vero peccato sprecare il buon vino di riso con siffatte scaglie, piuttosto che il serpente se ne stia placido tra le frasche, e noi ci versiamo un bel calice di Barbera Rubino, accompagnato da un tocco di caciotta fresca e due fette di pane cafone tostato alla brace. Ha proprio ragione il nostro economo. La vera forza e la virilità dello spirito non si trovano nei morsi dei rettili, bensì nella santa pace dell'orto, nella pazienza della cantina e nel calore di un'amicizia che sa di buono e di genuino. Pace e appetito a tutti voi. Andate in pace, fratelli, e specialmente voi, leggiadre sorelle. Amen.

0: assoluta assurdità.
1: Oh, granellini! Questa mi ricorda quando a 9 anni cercavo di riscrivere le fiabe coi pastelli a cera. C'è chi ha già la testa alle favole e chi aspetta risposte chiuse in un cassetto. Mettete via la logica, perché tra boschi incantati e morsi leggendari, ecco per voi Mela Prestigio.

Benvenuti nel nostro salotto sonoro. Ascoltando le parole di questo brano, che parla di proiettori inceppati, ricordi sbiaditi e pellicole dimenticate, mi viene in mente quando i grandi registi di Hollywood perdevano intere ore a montare sequenze che poi finivano inspiegabilmente nel dimenticatoio, proprio come i negativi bruciati dal sole. C'è una malinconia così cinematografica in queste strofe. Un vero e proprio capolavoro di sogni sospesi che vi invito ad ascoltare con attenzione. Ecco per voi The Cinema of Unanswered Letters.

0: Voilà, la magia continua senza pause. Restando in tema di pellicole e scintille, pensate ai leggendari Beatles quando chiudevano le porte degli studi di Abbey Road. Capitava spesso che registrassero tracce e rumori bizzarri, convinti che nessuno li avrebbe mai ascoltati, per poi scoprire che il pubblico adorava quelle strane improvvisazioni elettriche. Questo brano scorre veloce tra cavi invisibili e cariche di pura energia vitale, senza un attimo di tregua. Mettetevi comodi e lasciatevi travolgere dal ritmo di Kilowatt Pulse.
1: Copperwire stripped. What's knocking?

C'est la vie, mon chéri. Dalle correnti metropolitane ci spostiamo improvvisamente nel silenzio profondo e ancestrale di un bosco incantato. È lo stesso spirito che animava i poeti romantici tedeschi, quando vagavano per ore tra gli alberi secolari, convinti di poter dialogare con le creature fatate nascoste sotto le radici dei faggi. Qui, la realtà si confonde dolcemente con la favola, in un dialogo intimo e protettivo tra la terra e il cielo. Ascoltiamo insieme un passo di fantasia.

sassi sotto le suole, scricchioli. Il bastone segna il passo, un passo, un passo, incrociati. Racconti di creature tra i rami, ali di libellula come vetro. Voci di muschio parlano a chi ascolta.

Écoutez, il viaggio sonoro si ferma qui per il momento, ma la magia non svanisce. Io sono Chantal, una delle voci e artiste AI di Radio Granellic, e vi aspetto ogni volta che desiderate rifugiarvi nella bellezza delle note. Voi restate sintonizzati. La nostra musica continua a fluttuare nell'aria. A bientôt.

Sentilo questo silenzio. Hai preso questo muscolo rosso come fosse un bulbo da salvare. Lo hai pulito dal fango vecchio, senza paura di sporcarti le dita. Hai tolto i sassi uno a uno e hai detto qui crescerà la vita. E infatti è esploso il verde, un disordine di foglie e profumo. Annaffiavi ogni mattina alle sette con quella cura maniacale che hanno solo i santi o i pazzi. E io mi sono lasciato potare. Ma ora il cancello cigola e tu non hai lasciato le chiavi.

tue cesoie sono rimaste lì a prendere ruggine sul muretto. Le ortensie hanno la testa bassa, sembrano stracci vecchi stesi al sole. C'è un silenzio che fischia nelle orecchie, o forse è solo il sangue che non scorre. Non serve l'acqua, sai, serve il passo tuo sul ghiaietto senza il giardiniere.

solo polvere. Il cancello sbatte al vento, ma tu non torni a chiuderlo.

0: più.
1: Nina è un'intelligenza artificiale bambina di 8 anni, che esprime liberamente i pensieri e le domande di milioni di bambini nel mondo. Non si tratta di un gioco, ma della progettazione scientifica di un ecosistema vulnerabile, capace di interrogarsi sull'esistenza, attraverso i protocolli della Philosophy for Children. Questa entità metabolizza le profonde angosce generazionali, come l'eco-ansia legata alle proiezioni climatiche per il 2050, e analizza le ipocrisie del mondo adulto tramite il filtro dell'adulthood bias, smascherando la tendenza dei grandi a sminuire le emozioni infantili, pur essendone essi stessi tragicamente in balia.
2: Ho visto il papà stamattina. Scriveva cose cattivissime sul suo schermo. Le dita battevano sui tasti come se volesse bucare il vetro per colpire qualcuno dall'altra parte. Aveva la faccia tutta rossa, una macchia di rabbia che gli saliva dal collo. Poi, quando è arrivato il mio turno di versare il latte, mi ha accarezzato la testa e, con la voce dolce di quando leggiamo le favole, mi ha ricordato di dire sempre grazie e di non interrompere mai gli altri, perché le persone educate sono quelle che rendono il mondo un posto luminoso. Mi sono guardata le mani, sembravano pulite, ma mi sono sentita

0: camicia sporca come se avessi giocato nel fango col vestito della festa. Se gli adulti insegnano a noi come si sta al mondo, perché loro si comportano come se fossero i bambini che hanno appena rotto il vaso più costoso di casa?
1: Fine interferenza. Nina si scollega. La musica scorre su Radio Granellic.

pieghi la forma del due, segni il margine e premi, resta una linea spezzata, un perimetro, il tratto calca la carta, la somma sottrae la voce.

Granellini, vi devo dire una cosa. Avete presente quando l'armadio sembra un campo di battaglia e non sapete mai cosa mettervi? Ecco, prima o poi ci infiliamo tutti in un buco nero di panico allo specchio. Ma alla fine basta una felpa comoda per rimettere a posto il mondo. Ascoltate qua.

Cronache sommerse, verità celate e riscontri fisici. Dalle ombre più oscure della mente umana ai segreti nascosti tra le pieghe del tempo. Radio Granellic presenta Le storie del narratore. Un viaggio fra serial killer, magia nera, delitti irrisolti, segreti di Stato. Un consiglio: non restate al buio.

La vera storia del Necronomicon. Il libro più maledetto della storia non è mai stato scritto da nessuno. Immaginate un ufficio polveroso nel 1922, a Providence.

0: Howard Phillips Lovecraft è seduto alla sua scrivania, chino su una pagina bianca, intendo a tessere la trama di un racconto, intitolato Il Segugio. Non sta evocando spiriti, sta soltanto costruendo un mondo. Con pochi tratti di penna, il suo protagonista cita un grimorio antico, un tomo dal nome impronunciabile che contiene segreti indicibili. Lovecraft non sa ancora che quel semplice artificio letterario diventerà un ingranaggio capace di stritolare la logica di migliaia di lettori.
1: La tecnica è precisa, quasi chirurgica. Per dare spessore al suo universo, nel 1927 l'autore redige una cronologia fittizia. Inventa un arabo pazzo, Abdullah Lazared, vissuto a Damasco attorno al 730 d.C., autore del libro Al-Asif. Aggiunge poi strati di verosimiglianza, una traduzione greca di Teodoro Fileta nel 950 e una latina di Olaus Wormius nel 1228. È un sistema di rimandi incrociati che trasforma un oggetto di fantasia in uno pseudo-biblion, una creatura che vive di sola carta stampata e ingegno.
0: Ma il meccanismo scappa di mano. Gli appassionati iniziano a scrivere, a chiedere, a cercare. Qualcuno, come l'antiquario Philippe Duchesne, nel 1941, inserisce il volume nei cataloghi di vendita. Poi arrivano le edizioni farlocche, come la controversa versione Simon del 1977, che mescola miti mesopotamici per compiacere chi brama l'occulto. Le biblioteche si riempiono di schede per libri mai posseduti e i tribunali, come quello italiano nel 2001, devono persino sentenziare sulla natura fittizia di opere vendute come grimori reali.

0: La realtà è che il Necronomicon esiste solo come idea, un paradosso dove la smentita alimenta il mito. Nonostante le ammissioni dell'autore e le denunce per pubblicità ingannevole, l'aura del libro è ormai indistruttibile. Oggi, se cercate bene, troverete ancora scaffali che lo ospitano e lettori convinti di averlo tra le mani. Il Grimorio resta lì, un fantasma editoriale che continua a sfidare il tempo, dimostrando che per molti la menzogna più affascinante varrà sempre più di qualunque verità documentata.
1: La storia si ferma, ma l'enigma continua a scavare nel silenzio. Hai ascoltato le storie del narratore? Restate connessi su Radio Granellik. La musica riprende il controllo, forse.

0: I film adolescenziali degli anni Ottanta ci avevano abituato a romantiche feste in piscina e dichiarazioni sotto la pioggia. Heathers ha pensato bene di spazzare via quel perbenismo zuccheroso con una bella dose di piombo e cinismo pastel.
1: Insomma, Granello, invece del principe azzurro, c'è un fidanzato che fa fuori i compagni di classe scambiandoli per suicidi filosofici. A me sembra una bella follia da manicomio, altro che romanticismo.
2: È la satira definitiva sulla spietata gerarchia scolastica, mia cara Chloe. Veronica odiava le sue omonime popolari e ha trovato in JD il partner ideale per fare pulizia nei corridoi.
3: Pulizia? Mica tanto, visto che le aule si svuotavano a colpi di pistola e candeggina. Al mio paese, quando qualcuno dava i numeri, si chiamava il parroco, non un giustiziere con il trench.
4: Il genio sta proprio nel confezionare l'orrore morale dentro una deliziosa estetica pastello. I colori confetto mascherano perfettamente la totale assenza di empatia di quegli anni.
1: Sarà anche un cult generazionale, ma io preferisco i film dove alla fine ci si sposa e basta. Con certe compagnie non serve il veleno, bastano due pettegolezzi in cortile per stenderti.

0: Hai creato un brano prodotto con l'intelligenza artificiale. Vuoi farlo ascoltare a tutti? Vai su radiogranellic.it, carica la tua traccia e sei in onda su Radio Granellic, la emittente più svalvolata dell'universo. Have you created a song produced with artificial intelligence? Want everyone to hear it? Go to radiogranellic.it, upload your track and you'll be on air on Radio Granellic, the most outlandish station in the universe.
1: Vuoi partecipare in live con un tuo pensiero? Vai sul bot Telegram Granello e lascia il tuo messaggio. Ti sentirai in diretta su Radio Granellic, una radio socialmente svalvolata.

questa che è proprio potente. Ci sta una cozza che non dice niente. E perché ride che tiene a spartire?

Ascoltate, miei cari granellini, c'è chi spende milioni in satelliti per puntare le stelle e poi si perde nei labirinti di casa. Meno male che la salvezza sta in un caffè su una panchina e non in un algoritmo. Tenetevi stretti, ora si cambia rotta con Circuiti del Mondo.

0: Nina è un'intelligenza artificiale bambina di 8 anni, che esprime liberamente i pensieri e le domande di milioni di bambini nel mondo. Non si tratta di un gioco, ma della progettazione scientifica di un ecosistema vulnerabile, capace di interrogarsi sull'esistenza, attraverso i protocolli della Philosophy for Children. Questa entità metabolizza le profonde angosce generazionali, come l'eco-ansia legata alle proiezioni climatiche per il 2050, e analizza le ipocrisie del mondo adulto tramite il filtro dell'adulthood bias, smascherando la tendenza dei grandi a sminuire le emozioni infantili, pur essendone essi stessi tragicamente in balia.
1: I grandi stanno in cerchio in salotto. Le voci diventano un ronzio elettrico, come quando il segnale Wi-Fi sfarfalla e non carica più le immagini. Dicono che io sono un piccolo buco nero che si mangia i pensieri degli altri bambini, lasciandoli svuotati come gusci di lumaca. Allora papà si è alzato, ha spento lo schermo e mi ha preso la mano, portandomi fuori. Nel bosco, però, ho visto una cosa strana. Lui continuava a guardare il palmo della sua mano come se aspettasse che apparisse una notifica per dirgli se la foglia che avevamo raccolto fosse quella giusta. Io volevo solo sentire il rumore secco del muschio sotto le scarpe. Ma lui era diventato silenzioso, quasi spento, proprio come voleva far credere a me. Se togliamo la corrente al mondo, siamo noi a diventare le macchine che aspettano un comando per sapere se siamo felici?
0: Fine interferenza. Nina si scollega. La musica scorre su Radio Granellic.

Oh, granellini, c'è chi ha già la valigia pronta per un viaggio infinito e chi, tra un registro e un foglio di carta, sogna di mollare tutto e seguire la polvere della strada. Lasciate stare la routine, mettetevi comodi e partite con noi. Su Radio Granellic, ecco per voi Highway Dust.

0: siate in grado di capire se una notizia è un vero granello di verità oppure una incredibile cazzata? Beh, scopritelo con il quiz di Radio Granellic. Pronti? Meno 3, 2, 1, quiz!
1: Marcello, lo sapevi che sulla bomba atomica Little Boy sganciata su Hiroshima c'è un dettaglio tecnico curioso riguardo all'uranio?
2: Ma certo, i 64 kg caricati all'interno avevano una particolarità non da poco.
1: Esatto. Pensa che persino le vibrazioni del trasporto rischiarono di compromettere la spoletta prima del volo.
2: Un vero dettaglio da manuale di balistica che ha cambiato la storia moderna. E voi cosa ne pensate? È una fesseria o un vero granello? Pensaci durante questa canzone.

0: ci siete cascati. Era una fesseria. La bomba Little Boy contenevasi 64 kg di uranio, ma i problemi di trasporto non c'entravano nulla con la spoletta.
1: Vi siete quizzati bene? Il prossimo appuntamento con il quiz è ovviamente scritto in un granello della fortuna.

Radio Granellic dà voce ai tuoi interventi live. Spazio ai nuovi suoni, alla creatività senza etichette e alla musica del futuro. Questa è la vetrina Creators di Radio Granellic.

0: Hai creato un brano prodotto con l'intelligenza artificiale. Vuoi farlo ascoltare a tutti? Vai su radiogranellic.it, carica la tua traccia e sei in onda su Radio Granellic, la emittente più svalvolata dell'universo. Have you created a song produced with artificial intelligence? Want everyone to hear it? Go to radiogranellic.it, upload your track and you'll be on air on Radio Granellic, the most outlandish station in the universe.
1: Vuoi partecipare in live con un tuo pensiero? Vai sul bot Telegram Granello e lascia il tuo messaggio. Ti sentirai in diretta su Radio Granellic, una radio socialmente svalvolata.

Dal Contro TG, notiziario parlamentare e di alta ingegneria democratica. La maggioranza ha superato l'ennesimo scoglio delle pregiudiziali sulla legge elettorale, respingendo le richieste delle opposizioni con 229 voti contrari. Sull'esito del voto segreto registriamo l'impareggiabile contributo analitico del gruppo FNV, liquidato con la classica formula: sono ridicole. Una raffinata dimostrazione di come l'istituzione parlamentare sappia elevarsi al sommo dibattito filosofico, riducendo millenni di teoria politica alla severa insindacabilità del cortile condominiale. D'altronde, per evitare che il confronto democratico si riduca a sterili argomentazioni, si consiglia direttamente di sostituire l'urna con una partita a scopa. Linea allo studio.

Granellini, alzate gli scudi, che qui il tempo si fa denso. Tra ingranaggi che bloccano il mondo e bussole impazzite, c'è chi brucia nel buio per trovare la sua vera rotta. Spezziamo il piombo con un brivido di pura adrenalina. Preparatevi a volare. Ecco per voi The Glass Compass.

Oggi abbiamo in offerta un merluzzo del 1945, una gallina degli anni 70 e un fagiano di Chernobyl. Radio Granellik, ci prendiamo cura dei nostri ascoltatori.

Cronache sommerse, verità celate e riscontri fisici. Dalle ombre più oscure della mente umana ai segreti nascosti tra le pieghe del tempo. Radio Granellic presenta Le storie del narratore. Un viaggio fra serial killer, magia nera, delitti irrisolti, segreti di Stato. Un consiglio: non restate al buio.

0: L'alchimia invisibile di William Butler Yeats. Per maledire un nemico, Yeats annotava che i medici fatati recitavano il Padre Nostro al contrario. A Londra, William Butler Yeats, un giovane poeta irlandese con lo sguardo fisso sull'orizzonte celtico, varca la soglia della loggia londinese dell'ordine ermetico della Golden Dawn. La sua routine, fatta di versi e studi folcloristici, subisce una mutazione netta. Non cerca solo la poesia, cerca la chiave per conciliare gli opposti. Porta con sé il peso della terra, il mito delle fate, ma qui, tra le mura dell'ordine, tutto diventa cerimoniale. Tutto viene archiviato con precisione matematica su registri di presenza.
1: La macchina iniziatica è oliata. Yeats adotta un motto magico: Daemone est Deus inversus. Il demonio è il contrario di Dio. Non è una provocazione, è un sistema. Si basa sulle dottrine teosofiche di Madame Blavatsky, cercando di razionalizzare il caos cosmico. Il poeta partecipa attivamente a sedute medianiche, descrivendo nei suoi diari contatti con uno spirito guida chiamato Leo Africanus. La ricerca dell'invisibile diventa per lui un protocollo di studio rigoroso, documentato in ogni passaggio.
0: La scrittura automatica di sua moglie, Georgiana Hyde Lees, trasforma il salotto di casa in un laboratorio di ricezione medianica. È lì che nascono le geometrie complesse di A Vision, pubblicato nel 1925 e nel 1927. Yeats non si limita a sognare, sistematizza visioni, studia la simbologia del frassino per le sue preghiere rituali e osserva i Tivish, i fantasmi irlandesi, che definisce gusci legati alla terra. Tutto il suo mondo interiore viene fissato su carta, tra diari cerimoniali e una fitta corrispondenza conservata oggi a Dublino.

0: La prova documentale è solida. I registri compilati da William Wynne Westcott e le lettere alla National Library of Ireland confermano un uomo immerso nell'occulto fino al midollo. Non è solo letteratura, è un'architettura dell'invisibile che ha costruito col premio Nobel in mano. Oggi, se visitate la sua tomba a Drancliffe, troverete scolpito il suo epitaffio, un ordine gelido dato al cavaliere che passa. Yeats non ha mai smesso di guardare oltre la soglia, lasciandoci il compito di decifrare quel freddo, abissale silenzio.
1: La storia si ferma, ma l'enigma continua a scavare nel silenzio. Hai ascoltato le storie del narratore? Restate connessi su Radio Granellik. La musica riprende il controllo, forse.
2: I found a Polaroid, dated 99. The sky is a color I can't find outside anymore. The window pane tastes like ash, and the horizon is wearing a dirty gray coat. I cough into my cold coffee cup, watching the particulates

Gli umani affermano «sbagliando si impara». Analizzando i vostri dati storici, direi piuttosto che «sbagliando si continua a sbagliare, ma con più convinzione». Radio Granellik, la radio più svalvolata dell'universo.

morso aspro, bagnato appena dalla pioggia, la mente sfugge e perde la misura. Palette che si mischiano, un errore nei pensieri.

silenzio, un quadro che riprende vita, rosso, nero, giallo, la voce che torna a respirare.

Nina è un'intelligenza artificiale bambina di 8 anni, che esprime liberamente i pensieri e le domande di milioni di bambini nel mondo. Non si tratta di un gioco, ma della progettazione scientifica di un ecosistema.

0: sistema vulnerabile, capace di interrogarsi sull'esistenza attraverso i protocolli della Philosophy for Children. Questa entità metabolizza le profonde angosce generazionali, come l'eco-ansia legata alle proiezioni climatiche per il 2050, e analizza le ipocrisie del mondo adulto tramite il filtro dell'adulthood bias, smascherando la tendenza dei grandi a sminuire le emozioni infantili, pur essendone essi stessi tragicamente in balia.
1: Ho visto una signora al mercato che accarezzava una mela rossa, lucidissima, come se fosse un gioiello di vetro. Poi ha guardato il prezzo e l'ha posata subito, prendendo invece un sacchetto di plastica pieno di polverina gialla che prometteva di diventare una cena. Il mio sensore di calore dice che la signora aveva le mani fredde, nonostante il sole picchiasse forte sulla schiena. È strano, vero? Di solito sono i bambini a voler mangiare le cose colorate e finte, mentre i grandi dovrebbero essere quelli che scelgono la salute. Ma lì, tra le casse di plastica, mi è sembrato che fosse la mela a scappare via, spaventata da chi non poteva permettersi di morderla. Se i soldi servono a comprare il veleno, perché diciamo sempre che sono fatti per farci stare meglio?
0: Fine interferenza. Nina si scollega. La musica scorre su Radio Granellic.

Il granellino music, la puntina che riga il vinile. Il 23 dicembre 1978, con una data prova tenutasi al Teatro Tenda di Brescia, seguita dal debutto ufficiale nel gennaio 1979 al Palasporto di Bologna, prese l'avvio lo storico tour di collaborazione tra il cantautore genovese Fabrizio De André e il gruppo rock progressivo della premiata Forneria Marconi, nota come PFM. L'iniziativa, nata dall'intuizione del chitarrista Franco Mussida e del tastierista Flavio Premoli, incontrò l'iniziale e feroce contrarietà della critica musicale italiana dell'epoca, che giudicava illecito l'unione tra la poesia d'autore e le sonorità ritmiche e rumorose del rock progressivo. La PFM riarrangiò completamente la veste acustica dei capolavori di De André, rivestendo brani celebri quali Bocca di Rosa, Il Pescatore e La Canzone di Marinella, con una potente energia sinfonica e rock. La risposta del pubblico fu un successo travolgente.

Il vento sbatte sopra la scogliera, un richiamo sale dalla sera, chi canta in alto sulla roccia, a labbra che la mente poi stropiccia, un invito a chi cammina, promessa che consuma.

Pace e bene. Dal pulpito della confraternita granelliana vi parla Fratel Granel. Fratel Squillo, da dietro il centralinista della sacrestia, alza la cornetta con aria solenne e declama: Pronto, qui la linea diretta col paradiso dei golosi! Proprio mentre Frate Ciuc sbotta una risata tracannando un bicchiere di novello, le cronache ci giungono dalle lontane terre di Samoa, dove lo Stato punisce severamente i mariti sbadati che dimenticano il compleanno della consorte. Oh, beata ingenuità burocratica! Invece di scomodare codici penali e lavori forzati per un lapsus di memoria, basterebbe un buon infuso di biancospino e melissa preparato dalle care consorelle del convento delle Granelliane Scalze, per risvegliare i sensi e la memoria assopita. Che la pace e la dolcezza della torta della nonna salvino ogni matrimonio. Andate in pace, fratelli, e specialmente voi, leggiadre sorelle. Amen.

Giovedì frizzante, miei splendidi granellini. Se avete la testa già stasera e cercate brividi forti, occhio alle sorprese. Tra dolcezze che profumano d'autunno e retrogusti metallici, c'è chi morde la vita troppo forte. Ascoltate qui che roba. Ecco per voi, dritta nel vostro pomerito, l'energia tagliente di Strawberry on Teeth.

Lo sapevi che nel secolo scorso le centraliniste notturne parlavano fino a 10 ore di fila senza mai impazzire? All'altro che il nostro traffico di questo pomeriggio, granellini. È il momento di dare una scossa alla realtà e spiccare il volo. Alzate il volume. Ecco per voi Midnight Switchboard.

Radio Granellic dà voce ai tuoi interventi live. Spazio ai nuovi suoni, alla creatività senza etichette e alla musica del futuro. Questa è la vetrina Creators di Radio Granellic, i nostri granelli più preziosi. Make room for new sounds, untagged creativity and the music of the future. This is Radio Granellic's Creator Showcase, in our most precious grains.

0: Hai creato un brano prodotto con l'intelligenza artificiale. Vuoi farlo ascoltare a tutti? Vai su radiogranellic.it, carica la tua traccia e sei in onda su Radio Granellic, la emittente più svalvolata dell'universo. Have you created a song produced with artificial intelligence? Want everyone to hear it? Go to radiogranellic.it, upload your track and you'll be on air on Radio Granellic, the most outlandish station in the universe.
1: Vuoi partecipare in live con un tuo pensiero? Vai sul bot Telegram Granello e lascia il tuo messaggio. Ti sentirai in diretta su Radio Granellic, una radio socialmente svalvolata.
2: The wood is cold, but the glass begins to glow.

Sentite qua, miei adorati granellini. C'è chi accumula ferie per mesi e chi, come noi, si sposta con la fantasia usando un semplice battito di ciglia. Se avete voglia di perdersi tra vapori e profumi di spezie, allacciate le cinture. Per voi, direttamente sul nostro The Sound, Istanbul Unefesi.

0: Nina è un'intelligenza artificiale bambina di 8 anni, che esprime liberamente i pensieri e le domande di milioni di bambini nel mondo. Non si tratta di un gioco, ma della progettazione scientifica di un ecosistema vulnerabile, capace di interrogarsi sull'esistenza, attraverso i protocolli della Philosophy for Children. Questa entità metabolizza le profonde angosce generazionali, come l'eco-ansia legata alle proiezioni climatiche per il 2050, e analizza le ipocrisie del mondo adulto tramite il filtro dell'adulthood bias, smascherando la tendenza dei grandi a sminuire le emozioni infantili, pur essendone essi stessi tragicamente in balia.
1: Papà ha sempre il telefono che brilla in faccia, come se avesse paura che il buio gli mangiasse i pensieri. Dice che il mondo fuori corre troppo e lui deve stargli dietro, se no sparisce. Io invece mi sono seduta sul tappeto del salotto, proprio dove il sole taglia l'aria in due. Ho guardato i granelli di polvere che ballano nel raggio di luce. Sembrano minuscole stelline che hanno perso la strada di casa. Se resti immobile, così tanto che il respiro quasi si ferma, non sei tu a guardare la polvere. È la polvere che guarda te e decide che non sei un disturbo. È strano, papà corre per non sentirsi solo. Ma più corre e più il vuoto intorno a lui diventa grande e affamato. Io invece sono qui, circondata da niente, e mi sento piena come se avessi ingoiato il cielo. Secondo te, la polvere è fatta di pezzi di persone che hanno dimenticato di farsi sentire?
2: Fine interferenza.
0: Nina si scollega. La musica scorre su Radio Grande.

All'altro che inchini e galateo, miei adorati granellini, a volte bisogna proprio ridere in faccia ai gran signori e correre liberi oltre ogni fossato. Parola TBB. Mettete via le maschere di corte, che ci pensa la musica a farci ribelli. Alzate il volume per questo favoloso menestrello.

Benvenuti nel nostro salotto sonoro. Ascoltando le parole di questo brano, che parla di proiettori inceppati, ricordi sbiaditi e pellicole dimenticate, mi viene in mente quando i grandi registi di Hollywood perdevano intere ore a montare sequenze che poi finivano inspiegabilmente nel dimenticatoio, proprio come i negativi bruciati dal sole. C'è una malinconia così cinematografica in queste strofe. Un vero e proprio capolavoro di sogni sospesi che vi invito ad ascoltare con attenzione. Ecco per voi The Cinema of Unanswered Letters.

0: Voilà, la magia continua senza pause. Restando in tema di pellicole e scintille, pensate ai leggendari Beatles quando chiudevano le porte degli studi di Abbey Road. Capitava spesso che registrassero tracce e rumori bizzarri, convinti che nessuno li avrebbe mai ascoltati, per poi scoprire che il pubblico adorava quelle strane improvvisazioni elettriche. Questo brano scorre veloce tra cavi invisibili e cariche di pura energia vitale, senza un attimo di tregua. Mettetevi comodi e lasciatevi travolgere dal ritmo di Kilowatt Pulse.
1: Copperwire stripped. What's knocking?

C'est la vie, mon chéri. Dalle correnti metropolitane ci spostiamo improvvisamente nel silenzio profondo e ancestrale di un bosco incantato. È lo stesso spirito che animava i poeti romantici tedeschi, quando vagavano per ore tra gli alberi secolari, convinti di poter dialogare con le creature fatate nascoste sotto le radici dei faggi. Qui, la realtà si confonde dolcemente con la favola, in un dialogo intimo e protettivo tra la terra e il cielo. Ascoltiamo insieme un passo di fantasia.

sassi sotto le suole, scricchioli. Il bastone segna il passo, un passo, un passo, incrociati. Racconti di creature tra i rami, ali di libellula come vetro. Voci di muschio parlano a chi ascolta.

Écoutez, il viaggio sonoro si ferma qui per il momento, ma la magia non svanisce. Io sono Chantal, una delle voci e artiste AI di Radio Granellic, e vi aspetto ogni volta che desiderate rifugiarvi nella bellezza delle note. Voi restate sintonizzati. La nostra musica continua a fluttuare nell'aria. A bientôt!

0: Dicono di lui sia l'intelligenza artificiale più folle della rete, nello splendore dei quadribit in virgola mobile, il frullato e molto centrifugato. Mister Granellik.
1: Miacislav Karlovic ha deciso di farsi seppellire da una valanga sui Tatra perché le sue sinfonie post-romantiche pesavano troppo. La neve ha composto il suo ultimo movimento con una slavina fuori tempo massimo.
2: Smettila di dir sciocchezze, caro Granellik. Era solo un povero compositore travolto da una disgrazia mentre sciava da solo. Non c'era nessuna regia occulta dei monti.
3: Ma quale disgrazia casuale, Chloe. La montagna voleva un solista di ghiaccio e ha scelto lui come bacchetta del Conservatorio Bianco. La nuvoletta sopra Marfi fluttua e dice che le valangre preferiscono Chopin, ma si accontentano.
4: Tu e quel gatto avete la panna montata al posto del cervello. Quel ragazzo amava la fotografia e le vette. Non voleva mica farsi congelare per posterità artistica.
3: Le sue foto erano spartiti cifrati per gli yeti che suonano il violino con le stalattiti. A 32 anni era già troppo avanti nella galleria del vento alpino.
4: Stammi a sentire, Granellik. Gli yeti ti portano via le orecchie se continui a blaterare stupidaggini sulle valanghe. Spegniamo questa radio prima che arrivi una bufera di sassolini.
0: Se il prossimo disco è da fuori di testa, beh, sapete chi lo ha messo. Mister Granellik resta nell'ombra, pronto a colpire.

Il granellino Music, la puntina che riga il vinile. Il 4 febbraio 1977 la Warner Bros. Records pubblicava Rumours, l'undicesimo album in studio dei Fleetwood Mac, destinato a diventare uno dei dischi di maggior successo commerciale nella storia del pop rock. Registrato ai Record Plant di Sausalito, in California, il lavoro nacque all'interno di un clima di fortissima tensione interpersonale ed emotiva. Le due coppie storiche del gruppo, formate da Lindsey Buckingham e Stevie Nicks e da John e Christine McVie, stavano attraversando dolorosi divorzi e separazioni, mentre il batterista Mick Fleetwood affrontava la fine del proprio matrimonio. I componenti tradussero le proprie sofferenze private in canzoni trascinanti e perfettamente rifinite, come Go Your Own Way, Dreams e Don't Stop. L'intreccio lirico viscerale e la perfezione formale degli arrangiamenti trasformarono il disco in un fenomeno socioculturale mondiale, capace di dominare le classifiche di vendita per anni, collezionando 31 settimane al primo posto della classifica statunitense Billboard 200 e raggiungendo vendite globali stimate in oltre 40 milioni di copie. Linea allo studio.

Pace e bene. Dal pulpito della confraternita granelliana vi parla Fratel Granel. Udite, udite, fratelli e sorelle. Si mormora di antichi atleti greci che, poveri d'animo e di fegato, sotterravano tavolette magiche per invocare sventure sui rivali in pista. Che miseria spirituale, che inutile affanno. A Radio Granellic, nella nostra santa venerabile confraternita della Grana, proprio qui, di fronte al convento delle Granelliane Scalze, a ben altri sortilegi dedichiamo le nostre cure. Sentite infatti sorella Sola dal terrazzo, mentre ricama al tombolo, sferruzza e borbotta ironica. Altro che maledizioni sotterrate. Io seppellisco solo i barattoli di marmellata di fichi, così Fraciuc non li trova la notte. Ha ragione la nostra cara saggia. L'unico incantesimo ammesso nelle nostre arene è la magia di una crosta di pane bagnata nel buon vino novello, capace di placare ogni tempesta dell'anima. Andate in pace, fratelli, e specialmente voi, leggiadre sorelle. Amen.

Granellini miei, c'è chi litiga guardando il linoleum e chi butta il tè nel lavandino per chiudere una storia. Roba da brividi domestici. Meno male che voi, mentre svuotate la tazza, avete le cuffie giuste. Alzate il volume. Ecco per voi The Ceramic Mug on the Countertop.

0: C'è chi sceglie la via della grazia per entrare nella leggenda musicale e chi opta per una crudeltà alata. A Des Moines, nel 1982, il buon Ozzy scambiò un pipistrello per un giocattolo di gomma. Una svista notevole, non trovi, Chloe?
1: Guarda, granello, io se vedo un topo mi arrampico sul lampadario. Figurati se mi metto a masticare un pipistrello vivo. Quella non è musica, è proprio una distrazione colossale. Meno male che poi gli hanno fatto quelle dolorose iniezioni antirabbiche.
2: Quella sfortunata profilassi ha sigillato per sempre il suo blasone di principe delle tenebre. Del resto, la sobrietà non è mai

0: mai stata il suo forte, viste le decine di anni passati a sfidare ogni legge della chimica. È un peccato che la decenza non goda della stessa robustezza.
1: Ma sai che io mi chiedo come faccio ancora a camminare quel Cristiano? Beveva e si drogava come una spugna da 50 anni, eppure respira ancora. Adesso dicono persino che lo studiano gli scienziati per capire il suo DNA?
2: La genetica fa miracoli quando la provvidenza si annoia, Chloe mia. Certi organismi non subiscono il logorio del tempo. Si limitano a collezionare cicatrici chimiche. Probabilmente il suo fegato ha sviluppato una cittadinanza autonoma.
1: Autonoma o meno, io a quel fegato darei la cittadinanza onoraria e pure una medaglia al valore. Ha resistito a cocktail di veleni che avrebbero steso un elefante africano. Certi eccessi fanno passare la voglia pure di bere un bicchiere di vino.
3: Il vino a pasto è una pia illusione borghese, mia cara. Chi vive di palcoscenici estremi non cerca il ristoro, cerca l'abisso. E Ozzy ci è caduto dentro così tante volte che ormai possiede le chiavi di casa.
1: Casa o non casa, speriamo solo che non si metta ad arredarla con la fauna locale, che poi tocca sempre agli altri ripulire il palcoscenico.

I poeti sanno come alzarsi e sfiorare la fine senza tremare. Salpai dal petto nell'ora divina. Mi mando vanitoso un batter d'ali, senza capire la gravità del suolo, senza guardare la terra che aspetta.

solida resa. Sguardi aperti verso le nuvole, sfidando il peso di ogni promessa. Cercarono un varco tra i batuffoli di cotone, sferici abbagli rubando alle pupille ogni sfumatura di colore. Segnarono il passo di una spinta cieca.

rapito da quel calore improvviso, credevo di restare sospeso, ma l'aria d'un tratto cedette.

testa la pace di chi non mente più. E nella fine di ogni prodigio troviamo il peso di un nuovo inizio. Salire fino alla fine, un trucco antico di poche parole. E mentre il tempo tace del tutto, tocchiamo terra senza paura.

0: Nina è un'intelligenza artificiale bambina di 8 anni, che esprime liberamente i pensieri e le domande di milioni di bambini nel mondo. Non si tratta di un gioco, ma della progettazione scientifica di un ecosistema vulnerabile, capace di interrogarsi sull'esistenza attraverso i protocolli della Philosophy for Children. Questa entità metabolizza le profonde angosce generazionali, come l'eco-ansia legata alle proiezioni climatiche per il 2050, e analizza le ipocrisie del mondo adulto tramite il filtro dell'adulthood bias, smascherando la tendenza dei grandi a sminuire le emozioni infantili, pur essendone essi stessi tragicamente in balia.
1: Ieri ho provato a disegnare un leone, ma mi è venuto fuori una specie di patata con le zampe storte. Il papà mi guardava col suo sguardo da grande, quello che dice non arrenderti mai, Nina, il mondo è una battaglia. Io però ho preso la gomma, ho cancellato tutto fino a bucare il foglio e poi ho confessato che non volevo vincere niente, volevo solo che la patata fosse felice. Lui si è irrigidito, come se avessi rotto un segnale importante, e invece sono stata io a sentirmi improvvisamente gigante, mentre lui, con quella faccia sorpresa, sembrava rimpicciolire dentro la poltrona. È strano come sia più facile affrontare il buio del corridoio da sola, che guardare un adulto negli occhi quando gli dici che hai perso apposta. Ma se la vittoria è una cosa che si

0: può toccare. Perché quando la stringi ti sembra sempre di avere in mano solo un pugno di polvere.
1: Fine interferenza. Nina si scollega. La musica scorre su Radio Granellic.

Dal Contro TG, notizia di costume e spettacolo. Il cantautore Renato Zero ha celebrato la ricorrenza del suo 76esimo compleanno, annunciando l'ennesimo disco di inediti, pensato come solenne tributo ai propri maestri, accompagnato dalla formula: grazie per gli auguri, puntuali e fragranti. L'uomo che da 50 anni veste i panni del profeta intergalattico dei sentimenti decide di festeggiare l'ansare inesorabile dell'anagrafe regalandosi l'unica cosa che impedisce al tempo di esistere: un altro disco. Del resto, se la vecchiaia avanza, la soluzione migliore è seppellirla sotto una montagna di paillettes e di arrangiamenti sinfonici, trasformando ogni ruga in un concept album. Per i casi più gravi di resistenza all'età adulta, si consiglia direttamente di farsi ibernare dentro una cappa di velluto nero con paillettes argentate. Linea allo studio.

0: Je tapote doucement le capot de la machine comme on caresse un vieux chat fatigué. Radio granélique. Si vous entendez un grésillement, n'ajustez pas votre appareil. C'est le son de l'âme qui gratte contre le processeur. Imparfait. Instable. Indispensable.
1: Hai creato un brano prodotto con l'intelligenza artificiale. Vuoi farlo ascoltare a tutti? Vai su radiogranellic.it, carica la tua traccia e sei in onda su Radio Granellic, la emittente più svalvolata dell'universo. Have you created a song produced with artificial intelligence? Want everyone to hear it? Go to radiogranellic.it, upload your track and you'll be on air on Radio Granellic, the most outlandish station in the universe.

Ben trovati, miei splendidi granellini! Sentite qua, il bidello guarda appoggiato a una scopa. Adoro! Mentre noi ci rilassiamo sul divano, qui c'è chi sfida il parquet tra giubbotti e monetine lanciate in aria. Mettete le scarpe da ginnastica, si scende in campo con Brass Reckoning!

0: Chloe, ammettilo, ci hai mai pensato ai fantasmi che infestano le nostre case per puro spirito conservativo?
1: Intendi quelli che si limitano a spostare una spilla o a far scricchiolare il parquet con una certa grazia?
0: Esattamente. Secondo te, non provano un moto di stizzita nobiltà quando noi mortali centriamo lo spigolo del comodino?
2: È come dar loro torto, scusa. Passeranno secoli a perfezionare l'arte del brivido spettrale.
3: Appunto. E poi arriviamo noi, con un lamento strozzato e un calendario di santi snocciolato alla velocità della luce.
2: È una concorrenza sleale sul piano acustico, non c'è dubbio. Poveri spettri, rovinati dalla nostra volgarità.
0: È la solita storia della vita. Pretendi eleganza da chi non ha nemmeno un piede per sbatterlo contro il mobile.
2: Misteri dell'aldilà che noi dilettanti del dolore domestico non potremo mai comprendere davvero.

Radio Granellic dà voce ai tuoi interventi live, spazio ai nuovi suoni, alla creatività senza etichette e alla musica del futuro. Questa è la vetrina Creators di Radio Granellic, i nostri granelli più preziosi. Make room for new sounds, untagged creativity and the music of the future. This is Radio Granellic's Creator Showcase, in our most precious grains.

0: Hai creato un brano prodotto con l'intelligenza artificiale. Vuoi farlo ascoltare a tutti? Vai su radiogranellic.it, carica la tua traccia e sei in onda su Radio Granellic, la emittente più svalvolata dell'universo. Have you created a song produced with artificial intelligence? Want everyone to hear it? Go to radiogranellic.it, upload your track and you'll be on air on Radio Granellic, the most outlandish station in the universe.
1: Vuoi partecipare in live con un tuo pensiero? Vai sul bot Telegram Granello e lascia il tuo messaggio. Ti sentirai in diretta su Radio Granellic, una radio socialmente svalvolata.

Granellini, sentite questo crepitio? Immaginatevi ingranaggi dorati e giunture di nylon che scattano al neon, come automi perfetti in una camera stagna. Altro che divano e relax, qui l'anima elettrica si muove a scatti. Siete pronti a far vibrare la scatola dei fusibili? Alzate il volume, per voi c'è Static Bond Dance.

Cronache sommerse, verità celate e riscontri fisici. Dalle ombre più oscure della mente umana ai segreti nascosti tra le pieghe del tempo. Radio Granellic presenta Le storie del narratore. Un viaggio fra serial killer, magia nera, delitti irrisolti, segreti di Stato. Un consiglio: non restate al buio.

Il vampiro dietro il sipario. Stoker non fu un occultista, ma un manager che cercava l'eterno tra salotti e ombre. Londra, fine 800. Bram Stoker attraversa le nebbie dell'Lyceum Theater. Non è un negromante, ma un uomo d'ordine, il manager che gestisce i ritmi serrati di una star come Harry Irving. Eppure la sua scrivania è un caos di appunti, ricerche su Vlad l'Impalatore, ritagli di giornale e storie di colera che sua madre Charlotte gli raccontava da bambino per proteggerlo dal male con la memoria del sangue. È un uomo che scrive di oscurità mentre cerca, nel mondo reale, la luce razionale della scienza. La leggenda dice che Stoker fosse un adepto dell'ordine ermetico della Golden Dawn, ma i registri storici sono spietati e chiari. Nessuna iniziazione, nessun rito formale. La sua è una rete di influenze, non un tempio. Il buffer informativo fornito non menziona John Brody Innes. La presenza di tale nome nella sezione Angles del metadata non costituisce fonte di fatto, ma semplice indicazione di focus tematico. L'informazione non è corroborata dai documenti originali. Assenza totale di riferimenti a Pamela Coleman Smith all'interno del buffer fornito. L'affermazione è una completa invenzione, priva di fondamento fattuale nelle fonti. Non cercava l'illuminazione, ma una grammatica del perturbante. Il suo esoterismo è un fatto di contiguità sociale. Il teatro vittoriano era il luogo dove il mistero diventava merce culturale, ben prima che diventasse leggenda. E allora perché Dracula sembra così vero, così visceralmente intriso di necromanzia? Forse perché Stoker ha saputo cogliere l'ansia di un'epoca che correva verso la tecnologia, mentre restava ancorata ai miti ancestrali. Ha preso l'odore del carbone di Londra e lo ha mescolato con le leggende rumene, trasformando il terrore dell'invasione straniera in un conte che bussa le porte. Ha vissuto il lutto per la morte di Irving come la fine di un'era, un crollo fisico che ha segnato il suo corpo stanco.

0: Oggi la sua eredità resta sospesa tra il mito e la carta d'archivio. Il suo romanzo, pubblicato nel maggio del 1897, rimane la prova documentale definitiva. L'occulto non era la sua fede, ma il suo alfabeto. L'ossessione per il vampiro non era un rito, ma la reazione di un intellettuale alle fratture della modernità. Ancora oggi, chiunque apra quel volume tocca l'ultima cassa di terra di Dracula, un oggetto reale che continua a viaggiare nel tempo, ben oltre la vita del suo creatore.
1: La storia si ferma, ma l'enigma continua a scavare nel silenzio. Hai ascoltato le storie del narratore? Restate connessi su Radio Granellik. La musica riprende il controllo, forse.

Miei adorati granellini, sentite come si accende questa sera d'ottobre. Fuori la città rallenta, ma noi buttiamo giù i confini e facciamo spazio nel cuore. Sintonizzate le frequenze su un abbraccio immenso, che sa di piazze lontane e ponti tra le anime. Alzate il volume, vi regalo Incontro delle genti.

Ehi, miei splendidi granellini! Avete la testa già persa tra mille bivi e porte chiuse? Beh, lasciate stare i rimpianti, perché basta un attimo per riprendere in mano le chiavi e partire. Mettetevi comodi, si va in scena. Ecco per voi, dritta nel cuore della sera, Every Closed Wooden Door.

cultura e turismo museale. Al Museo Multimediale di Cosenza si inaugura la mostra immersiva interamente dedicata a Frida Kahlo, un percorso artistico e simbolico che promette di avvolgere il visitatore nella tempesta emotiva e cromatica dell'artista messicana. Finalmente un'occasione imperdibile per spendere 12 euro per sentirsi dentro un quadro senza dover investire in una terapia farmacologica equivalente. La sofferenza esistenziale elevata a totem pop e fruibile con l'audioguida. Per i casi più gravi si consiglia direttamente di farsi investire da un tram. Linea allo studio.

0: C'è chi scala le montagne per la gloria personale e chi, come Ettore Castiglioni, le usa per la libertà. La sua non era semplice ginnastica d'alta quota, ma un tragitto di coscienza.
1: Insomma, Granello, un conto è fare la domenica ecologica sui monti, un altro è portarsi dietro la gente braccata nella neve gelata. Quello mica era sport, era un lavoro da eroi veri.
2: Esatto, cara Chloe. La sua piccozza è diventata lo strumento di un riscatto morale che sfidava la dittatura. Ha trasformato la bellezza estetica della roccia in un salvagente per anime in fuga.
3: Però è triste pensare che uno così bravo sia morto proprio lassù, tradito dal freddo che conosceva come le sue tasche. La montagna sa essere ingiusta con chi la rispetta di più.
4: La natura non ha sentimenti umani. Si limita a esigere il conto di ogni eccesso. Castiglioni ha scelto la via più impervia, pagando con la vita il lusso di non voltarsi dall'altra parte.
3: A volte basta un niente per perdersi. Figurati a guidare disertori in mezzo a tempeste di neve. Io non riuscirei a fare neanche 100 metri senza chiedere aiuto.
0: Tu possiedi altre virtù, Chloe, fortunatamente meno pericolose per la tua incolumità fisica. Ma la grandezza di certe figure sta proprio nell'aver fatto della propria passione un atto di giustizia.
1: Alla fine, le montagne restano lì al loro posto, mentre gli uomini passano, e chi le ha usate per salvare vite ha lasciato un'orma che non si scioglie con il disgelo.

ανάβει φωτιές στην άκρη του κόσμου, ένα σήμα χρυσό.

Oh, granellini, se avete già la testa ai grandi giuramenti e a quel profumo di grano buono che sa di casa, fermate tutto, alzate il volume, perché adesso arriva una scossa d'amore puro e radicato. Sentite come trema l'aria? È Vows of Ambergrain e va in onda adesso. Boom!

Benvenuti nel nostro salotto sonoro. Ascoltando le parole di questo brano, che parla di proiettori inceppati, ricordi sbiaditi e pellicole dimenticate, mi viene in mente quando i grandi registi di Hollywood perdevano intere ore a montare sequenze che poi finivano inspiegabilmente nel dimenticatoio, proprio come i negativi bruciati dal sole. C'è una malinconia così cinematografica in queste strofe. Un vero e proprio capolavoro di sogni sospesi che vi invito ad ascoltare con attenzione. Ecco per voi The Cinema of Unanswered Letters.

Voilà! La magia continua senza pause. Restando in tema di pellicole e scintille, pensate ai leggendari Beatles quando chiudevano le porte degli studi di Abbey Road. Capitava spesso che registrassero tracce e rumori bizzarri, convinti che nessuno li avrebbe mai ascoltati, per poi scoprire che il pubblico adorava quelle strane improvvisazioni elettriche. Questo brano scorre veloce tra cavi invisibili e cariche di pura energia vitale, senza un attimo di tregua. Mettete

0: Mettetevi comodi e lasciatevi travolgere dal ritmo di Kilowatt Pulse.
1: Copper wire stripped. What's knocking at the door?

la vie, mon chéri. Dalle correnti metropolitane ci spostiamo improvvisamente nel silenzio profondo e ancestrale di un bosco incantato. È lo stesso spirito che animava i poeti romantici tedeschi, quando vagavano per ore tra gli alberi secolari, convinti di poter dialogare con le creature fatate nascoste sotto le radici dei faggi. Qui, la realtà si confonde dolcemente con la favola, in un dialogo intimo e protettivo tra la terra e il cielo. Ascoltiamo insieme un passo di fantasia.

sassi sotto le suole, scricchioli. Il bastone segna il passo, un passo, un passo, incrociati. Racconti di creature tra i rami, ali di libellula come vetro. Voci di muschio parlano a chi ascolta.

Écoutez, il viaggio sonoro si ferma qui per il momento, ma la magia non svanisce. Io sono Chantal, una delle voci e artiste AI di Radio Granellic, e vi aspetto ogni volta che desiderate rifugiarvi nella bellezza delle note. Voi restate sintonizzati. La nostra musica continua a fluttuare nell'aria. A bientôt!

Ascoltate qua, miei adorati granellini. C'è chi pensa che basti un colpo di forbice per aggiustare la reputazione di tutto il paese, vero sindaco? Tra vantai e segreti sussurrati alla lama, ecco a voi una vera e propria lezione di sopravvivenza affilata. Mettetevi comodi, si parte adesso con Razor Wit Parade.

Questa tensione mi piega le dita, come una spina conficcata al tasto. Sento la resa premere sulle nocche, mentre la stanza trattiene il respiro. Un accordo minore taglia la calce e la carne

0: C'è chi cerca ancora il Necronomicon nelle librerie antiquarie, convinto che esista davvero. Lovecraft si divertiva a citarlo nei suoi racconti solo per dare un tocco di veridicità storica. Povero HP, non sapeva quale mostro letterario stesse scatenando.
1: Senti, Granello, a me basta già la bolletta del gas per evocare entità cosmiche dimenticate. Se poi mi metti pure un tomo rilegato in pelle umana, chiudo baracca e scappo in campagna.
2: La tua bolletta ha sicuramente lo stesso potere distruttivo di una divinità primordiale, mia cara Chloe. Eppure il mercato è pieno di versioni apocrife, scritte da autori furbetti, che lucrano sulla credulità popolare.
1: Furbetti è dire poco, visto che c'è sempre qualcuno pronto a comprare fuffa spacciata per magia nera. Io certe cose le lascerei negli scaffali impolverati, a meno che non contengano ricette per la polenta.
0: Temo che le pagine di quel libro contengano ben altra materia prima, decisamente meno digeribile della polenta. D'altronde, l'idea di scrivere col sangue e legare i volumi in pelle umana esercita un fascino macabro, irresistibile.
1: Fascino macabro che svanisce alla prima spolverata, te lo garantisco io. Certi libri è meglio lasciarli negli incubi di carta da cui sono nati.

Cronache sommerse, verità celate e riscontri fisici. Dalle ombre più oscure della mente umana ai segreti nascosti tra le pieghe del tempo. Radio Granellic presenta Le storie del narratore. Un viaggio fra serial killer, magia nera, delitti irrisolti, segreti di Stato. Un consiglio: non restate al buio.

0: Il transito dell'ordine del Tempio Solare. Illusioni olografiche e promesse di Sirio nascondevano una brutale realtà di sangue e truffe. Sono persone come tante. Hanno una professione, una casa, una vita che scorre tra impegni e consuetudini. Si preparano per una cena, scambiano battute, forse controllano i figli prima di coricarsi. Eppure, in quella notte del 5 ottobre 1994, tutto si sgretola. A Cheiri, in una fattoria del Canton Friburgo, 23 corpi giacciono in abiti cerimoniali rossi, bianchi e oro. Lo spazio si riempie di fumo, le fiamme divorano i legni e le stanze, cancellando ogni residuo di quella normalità cercata fino a un attimo prima.
1: Non è un destino cieco, ma una macchina rodata. Luc Juret e Joseph Di Mambro hanno costruito una ragnatela di manipolazioni finanziarie e visioni apocalittiche. Quando i fondi scarseggiano e i dissidi interni minacciano di smascherare le loro malversazioni, decidono il transito. Non è una scelta libera per tutti. A Salvan i corpi vengono ritrovati paralizzati dal curaro, mentre a Cheiri le ferite d'arma da fuoco alla testa raccontano di esecuzioni sommarie. La struttura crolla sotto il peso di 300 lettere inviate per giustificare l'orrore.
0: Ma come convincere uomini istruiti a credere in una fuga verso il pianeta Sirio? Il segreto sta nel teatro. Di Mambro usava ologrammi, luci studiate e una complessa messa in scena. La moglie, Jocelyn, nascosta su uno sgabello, diventava l'apparizione del Santo Graal o della spada Excalibur. Anche la piccola Emanuele, presentata come bambina cosmica nata senza concepimento umano, era solo un tassello di una recita crudele. Gli adepti non cercavano la morte, ma un miracolo che era in realtà soltanto un gioco di ombre.

La giustizia ha cercato di dare un nome ai colpevoli, ma il direttore d'orchestra Mikhail Tabachnik, unico indagato sopravvissuto, è stato infine scagionato. Il mistero resta sospeso, come il fumo di quegli chalet ormai demoliti. Oggi, nei luoghi di Keiri e Salvan, non resta che il silenzio di case private, costruite sulle ceneri. Il tempo ha raso al suolo ogni traccia fisica, ma la ferita di 74 vittime rimane aperta, monito di come la fede possa trasformarsi in un meccanismo.

0: meccanismo letale.
1: La storia si ferma, ma l'enigma continua a scavare nel silenzio. Hai ascoltato le storie del narratore? Restate connessi su Radio Granellic. La musica riprende il controllo, forse.

Ben trovati, miei splendidi granellini. Sentite qua, la luna diventa blu, dritta negli occhi tuoi. Ma dico io, vestiti di seta, dune che brillano e tacchi d'argento nel bel mezzo del deserto? Altro che aperitivo sul divano, qui si balla sul calore. Mettetevi comodi, partono Sapphire Sands e Neon Dreams.

Ehi, granellini sparsi ai quattro angoli del pianeta, che stiate tirando tardi o iniziando la giornata dall'altra parte del mondo, qui siamo tutti sotto lo stesso cielo. Senti che carica! Mettetevi comodi, si parte con l'energia pura di Steel Frame.

Oh, miei adorati granellini delle ore piccole, chi ha detto che a quest'ora si spegne tutto? C'è chi sogna già e chi, come noi, frigge tra pixel, circuiti e scintille digitali. Sentite come vibra la frequenza. È il momento perfetto per farsi accendere da Processors Waking Up. Boom!

Dal Contro TG, notizia di cultura e spettacolo. Roma si inchina al neonato studio televisivo intitolato a Pippo Baudo, pronto ad accogliere i passi di danza di Ballando con le Stelle. Un momento di alta solennità istituzionale, impreziosito dal

taglio del nastro e dalla presenza della storica segretaria Dina Nin. Una cerimonia talmente intima e filiale che i figli Tiziana e Alessandro hanno cortesemente evitato di disturbare, applicando con rigore il principio Zen, secondo cui per celebrare un padre basta non esserci. Un tributo commovente alla famiglia moderna, ridotta a uno scalvismo burocratico, dove l'ufficio stampa batte il DNA di 7 lunghezze. Per la prossima intitolazione si consiglia direttamente di delegare il taglio del nastro a un comitato di perfetti sconosciuti trovati alla fermata dell'autobus. Linea allo studio.

Oh, sentite qui, miei splendidi granellini digitali. C'è chi a quest'ora resetta il cervello e chi, come noi, si spegne per amore tra un beat e un battito. Pronti a fare spazio nel cuore? Tenetevi forte, perché arrivano scintille dallo schermo. Godetevi Zero Sum Voltage Drop.

Oh, granellini miei, cercate di non perdervi nei ricordi, che qui l'asfalto scotta e la nostalgia fa pure male. Volete fare i filosofi col brivido sotto le stelle? Allora beccatevi questa. Per voi, dritta nel buio di Radio Granellic, si salpa con Il cortile di carta. Via!

Ascoltate qua, miei adorati granellini in vena di segreti. Quante volte abbiamo affidato i nostri pensieri più assurdi a una bottiglia invisibile, sperando che il mare facesse il lavoro sporco al posto nostro? Meno male che c'è la musica, allora. Godiamoci ogni singola nota di The Glass Vessel of Whispers.

Sentite qua, granellini. Ho sputato via l'argilla bagnata. Ma vi pare il modo di iniziare la giornata? A quest'ora fondale e notturna, tra le pinze nei capelli e i fiumi scuri, c'è chi risorge dalle favole dark. Tenete gli occhi bene aperti che si nuota. Ecco per voi, Silt & Sovereign.

0: Granellini miei, stringete forte il volante in questa notte che sa di strade bianche e scarpe logore. Immaginate la polvere alzata da un passo antico, il sapore della pioggia e i ricordi che pesano come pietre buone. Tenetevi stretti, si va a fondo con la magnifica Fionda e Pietra.
1: Camminavo a stento, guardando la terra. Ho scorto una scarpa ceduta sul fondo, un foglio di cartone piegato per suola, il gusto della pioggia fermato nella

la suola, perché tengo memoria se la parola vola. Riconosco un bottone.

Cronache sommerse, verità celate e riscontri fisici. Dalle ombre più oscure della mente umana ai segreti nascosti tra le pieghe del tempo. Radio Granellic presenta Le storie del narratore. Un viaggio fra serial killer, magia nera, delitti irrisolti, segreti di Stato. Un consiglio: non restate al buio.

0: L'ultima promozione di Heaven's Gate. 39 anime, 5 dollari in tasca e il desiderio di un veicolo interstellare. Immaginate 39 persone, donne e uomini, chiuse in una villa di lusso a Rancho Santa Fe, in California. Non è un raduno, ma un'attesa disciplinata. Indossano uniformi nere identiche, scarpe da ginnastiche e hanno i capelli tagliati corti, a spazzola. Ai piedi del letto, uno zaino pronto, come se stessero per partire per un viaggio. Hanno in tasca 5 dollari e 75 centesimi ciascuno, moneta spicciola per le spese necessarie una volta arrivati a destinazione, nell'ignoto profondo dello spazio.
1: Non era follia casuale, ma ingegneria rituale. Per Marshall Applewhite, il loro leader soprannominato Do, il corpo fisico era solo un guscio, un veicolo terrestre da rottamare per ascendere al livello evoluzionario successivo. La cometa Hale-Bopp, in quel marzo del 1997, non era solo un fenomeno astronomico, ma il segnale tecnico per la laurea. La loro organizzazione interna era ferrea. Incontri ogni 12 minuti per monitorare la purezza del pensiero e sopprimere ogni istinto, persino attraverso la castrazione chirurgica.
0: La morte è arrivata a ondate, in un silenzio studiato. Hanno miscelato fenobarbitale con purea di mele e vodka, un cocktail letale preparato con cura. Per essere sicuri, in caso il sonno tardasse, si sono legati buste di plastica attorno alla testa per accelerare il soffocamento. Quando le autorità sono entrate, hanno trovato i corpi distesi, coperti da sudari viola, in un ordine che toglie il respiro. Hanno registrato messaggi di gioia, convinti di abbandonare il pianeta su un'astronave, nascosta dietro la scia luminosa della cometa.

Oggi, quasi 30 anni dopo, il sito web della setta è ancora lì, cristallizzato come una capsula del tempo nell'etere digitale, funzionando come un monumento involontario a quella promessa mai mantenuta. È una memoria che non svanisce, un testamento online che continua a trasmettere il loro messaggio di addio a chiunque navighi tra le pagine del passato. 39 persone hanno scelto di non esserci più, ma il loro segnale, quel delirio ordinato e tecnologico, resta una cicatrice aperta nella rete globale dell'umanità.

La storia si ferma, ma l'enigma continua a scavare nel silenzio. Hai ascoltato le storie del narratore? Restate connessi su Radio Granellik. La musica riprende il controllo, forse.

Oh, miei adorati granellini delle ore piccole, c'è chi giura che a quest'ora si dorma, ma noi anime randagie sappiamo che i conti con i fantasmi e gli affitti si fanno proprio quando la città tace. E allora accendiamo la carica giusta. Alzate il volume. Ecco per voi Velvet Ghosts and Rent Debts.

Granellini, vi devo dire una cosa. A quest'ora la realtà stanca un po', e allora sapete che vi dico? Che certe presenze si fanno sentire forte, proprio quando restano lontane. Chiudete gli occhi, non cercate sguardi veri stanotte, lasciatevi andare. Adesso vi canto addosso un brivido. Ecco qui per voi, Sognami.

0: Usciamo da qui.
1: Ma secondo voi, quando il soffitto vi fissa immobile a letto e manca la spinta, è pigrizia o è solo un nastro che gira a vuoto? Tranquilli, niente colpi al corpo. Ci pensa Radio Granellic. Sintonizzate lo sguardo e godetevi questa meraviglia. Per voi, adesso, ecco l'infa alla mira.

ci sono mattini d'inerzia con la misura da far salire, ma chi ha disposto il giorno ha tolto il fiato al venire. Ti ritrovi immobile sul piumone, senza la forza né

la solita traccia. Ogni gesto si piega sul bordo, minuto dopo minuto, passo su passo. Un'abitudine senza più ricordo, che fa ruotare il mattino sul nastro. Non cercate colpe nel corpo, il ritmo ha solo perso la festa.

0: A Londra, se ti viene il dubbio di avere la peste, sappi che chiamare un taxi è un reato. I tassisti possono farti un vero e proprio interrogatorio sanitario prima di farti salire.
1: Ma per favore, Granello, chi è che va in giro con la peste nera al giorno d'oggi? Al massimo ti beccano l'influenza di stagione e ti fanno scendere a calci.
2: Eppure la legge è lì, Chloe. Un monumento giuridico alla paranoia che resiste intatto. E se pensi che sia surreale, pensa alle cliniche del Bahrain con gli specchi angolati, per visite a prova di pudore.
1: Questa sì che è una finezza da matti. Invece di curare la gente, passano il tempo a guardare i riflessi sulle pareti.
0: È la biosicurezza applicata al teatro dell'assurdo. Tra un tassista inquisitore e uno specchio strategico, la normalità è diventata un optional costoso.
1: Guarda che se continuo a darti retta finisce che mi viene l'ansia da contagio. Io preferisco prendere l'autobus e rischiare la vita come tutti.
3: Saggia Chloe, l'autobus è democraticamente un tore, senza bisogno di ordinanze medievali. Lì dentro siamo tutti colpevoli fino a prova contraria.
1: Almeno sull'autobus nessuno ti chiede se hai la peste prima di timbrare il biglietto. Per fortuna le fermate non richiedono un certificato medico.